Avete ascoltato Mi ritorno in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

e poi dico che tu sei introvabile. Mi dai ragione, solo perché con me lo so è difficile parlare. Va bene tutto,

Vivo di poche parole quando si tratta di te. Stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove,

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.

Così adesso che è finito tutto e sono andati via, e la pioggia scherza con la saracinesca per lavanderia. No, io aspetto solo che magari l'acqua

hai continuato a dire andate tutti via. Andate via, qui non c'è più niente da vedere, niente da capire.

Finita la pioggia, tutto il gesso se l'è portato via. So che ti dispiace, maresciallo, ma appoggiato alla lavanderia. Era il mio di figlio, e forse

strade, i luoghi che ho viaggiato, le lacrime, il peccato e la follia. Ho visto uomini parlare e nessuno ad ascoltare, ed uccidere un amante per un addio.

sono questi vuoti d'aria, questi vuoti di felicità, queste assurde convinzioni, tutte queste distrazioni a farci perdere. Sono come buchi neri, questi buchi nei pensieri. Si fa finta di niente, lo facciamo da sempre, ci si dimentica.

0: viaggio.
1: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio tutta italiana.
2: Stai ascoltando Rai Radio tutta italiana.

sarà sempre così. Ehi, ma è vero che chi è più forte ha più ragione di me, e sì, sarà sempre così.

0: tutti i ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.
1: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana. Mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
2: Mi ritorni in mente un anno in un'ora attraverso le canzoni più amate e naturalmente anche i fatti che hanno caratterizzato quell'anno. Siamo al 1991. L'11 gennaio il Congresso dà l'autorizzazione a George Bush di attaccare nella prima guerra del Golfo. Altri eventi: il 10 aprile del 1991 alle 22 al largo del porto di Livorno, il traghetto Moby Prince, dopo una collisione con la petroliera Agip Abruzzo, si incendia causando la morte di 140 persone. L'11 aprile finisce la guerra del Golfo. Allora, nella notte tra il 26 e il 27 ottobre il teatro Petruzzelli di Bari è distrutto da un incendio doloso. Il 26 novembre usciva nel 91 l'album Dangerous di Michael Jackson. Il 25 dicembre Gorbaciov rassegna le proprie dimissioni. Il 26 dicembre il Soviet Supremo scioglie formalmente l'Unione Sovietica. I film più importanti usciti nel 91: Mediterraneo, JFK, un caso ancora aperto, Johnny Stecchino, Pomodori Verdi Fritti, Thelma e Lewis, il quarto episodio di Star Trek, Il Giorno del Giudizio e il secondo episodio di Terminator. Per quanto riguarda i personaggi celebri scomparsi nel 91, Renato Raschel, l'attore, cantante e intrattenitore televisivo. Il 2 marzo moriva Serge Gainsbourg, cantante francese. Il 28 settembre veniva meno Miles Davis, uno dei più grandi trombettisti jazz al mondo. E il 24 novembre scompariva la voce inimitabile dei Queen, Freddie Mercury. 20 dicembre scompariva Walter Chiari, celebre attore, famoso per le sue innumerevoli partecipazioni televisive e naturalmente uno dei personaggi più amati della televisione degli anni 60-70. Concludiamo con Sanremo. 1991 vinceva Se Stiamo Insieme di Riccardo Cocciante. Al secondo posto Renato Zero con Spalle al Muro, firmata da Mariella Nava, e al terzo posto Marco Masini, Perché lo fai. E adesso un'ora dedicata alla musica più ascoltata alla radio e in classifica del 1991. Mi ritorni in mente e torna prestissimo qui su Radio Tutta Italiana.

Era questa l'ultima canzone di Mi ritorni in mente, ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.

Squadra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV Rai Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.

0: Roma Cyborg. Ma se ho questa paura, sono ancora salvo.
1: Sa, prova. Sa.

0: La musica del GR Parlamento, la radio delle istituzioni, è Rai Radio tutta italiana. Ore 8, è sempre l'ora di Rai Radio tutta italiana.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Ma bentornati alla Top Week di Rai Radio tutta italiana. Iniziamo con la classifica dei dischi caldi e siamo proprio all'apice dell'estate 2026 con questa classifica che inizia il 15 agosto ma vi terrà compagnia in tutta questa settimana, che dovrebbe tra l'altro traghettarci verso temperature più umane, mentre ci traghetta anche verso la fine di questa estate, dove verrà poi decretata la canzone vincitrice dell'estate 2026. E allora iniziamo con la classifica dei dischi caldi. Non so se anche voi siete in finte ferie più o meno come me, però insomma parliamo di musica e sono molto felice di farla qui su Rai Radio tutta italiana, anche perché appunto coltiviamo, amiamo, promuoviamo quella che è la musica italiana, che ovviamente in estate si caratterizza per essere musica di un certo tipo, anche se per questa stagione ci sono stati delle eccezioni anche molto interessanti. Allora, prima di arrivare alla 20ª posizione come al nostro solito, vediamo anche che cosa è successo dalla 25ª posizione in su. E allora, stabile in 25ª posizione America di Giannannini, Marrakech. Tra l'altro il progetto di Giannannini verrà appunto presentato nei primi giorni di settembre, quindi siamo molto molto curiosi di capire come vuole festeggiare la sua carriera. In 24ª posizione sale una canzone secondo me molto bella di quest'estate, che è l'ultima canzone di Giuli con Biagio Antonacci, e visto che ha una vena anche molto malinconica, probabilmente prenderà piede proprio a fine estate. 23ª posizione stabile Carmela di Cioffi, 22ª posizione in discesa Romantica di Ultimo, 21ª posizione per Tuca Macarena di Baby K, e arriviamo finalmente alla 20ª posizione in salita, pensate un po', una canzone uscita il 5 giugno della nostra Dito nella Piaga, è Businessman.

0: E siamo alla 19ª posizione. Iniziamo a parlare di Jovanotti perché ne parleremo molto durante questa classifica. Siamo a DNA con Gabri Ponte. Gabri Ponte che lo ha accompagnato nella prima data del tour. Tra l'altro sapete che è stata sospesa la data di Barletta, poi ne parleremo, ma sui social, se vedete, ci sono delle immagini molto divertenti di Gabri Ponte in console e Jovanotti che balla. Insomma, è stata un'imitazione poi riproposta dallo stesso Jovanotti sui suoi social. Insomma, seguiremo un po' la storia di Jovanotti perché insomma sta raccontando diverse cose e ne parleremo quando più avanti incontreremo altri brani di Jovanotti in classifica. 19ª posizione di Dischi Caldi, DNA, Gabri Ponte con Jovanotti.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E siamo alla 18ª posizione della classifica dei dischi caldi di questa settimana di Ferragosto. Allora scendono Fabio Rovazzi con Arisa e Nino D'Angelo con La Costiera Amalfitana, una canzone pubblicata il 3 luglio, decisamente estiva, e quindi visto che l'estate sta finendo, più o meno insomma scende in 18ª posizione.

17ª posizione, è in discesa, ma diciamo una delle canzoni che sta resistendo di più nelle 20 canzoni più trasmesse dalle radio italiane, è arrivata in 17ª posizione, Maledetto me di Fulminacci, canzone pubblicata il 1º maggio, quindi un ottimo risultato per Fulminacci.

salita, lo dicevo che verso la fine d'estate generalmente le canzoni un po' più malinconiche prendono piede, lo è anche La città degli angeli del nostro Achille Lauro in sedicesima posizione.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Questa canzone invece è un po' un unicum di questa estate, no, è partita, è stata pubblicata in primavera, pensate, il 27 marzo, è ancora in classifica, scende e invece questa settimana risale in quindicesima posizione e quindi dura ancora questa testa gira di Fred De Palma con Anitta e Andy Schilla, che è uno dei veri fenomeni di questa stagione, ma insomma iniziata molto ma molto presto, quindi quindicesima posizione per La Testa Gira. Hey!

dalla 14ª posizione in su abbiamo tutte posizioni stabili, e questa cosa è abbastanza incredibile perché insomma non succede in maniera così continuativa, ma abbiamo ben quattro posizioni stabili dalla 14ª in su, e quindi ripartiamo da Madame con Mama non Mama.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: 12ª posizione per un artista che sarà uno dei protagonisti della Notte della Taranta, probabilmente uno dei più attesi, perché nella sua musica, che sembra in qualche modo ammiccare al latinoamericano, in realtà ci sono suoni mediterranei e temi molto importanti. Insomma, vanno ascoltate bene le canzoni di questo artista, quindi è uno dei più attesi di questa Notte della Taranta in Puglia. Parlo di Saif, in questo caso, in 12ª posizione dei dischi caldi c'è Parlar d'amore.

0: vetta della classifica dei dischi caldi, undicesima posizione per Giovanotti con questo duetto insieme ad Alfa, che sta caratterizzando la sua estate ed anche il suo tour. Ovviamente parlo di Buon Vento. Allora, ci sono due o tre cose che volevo dire su Giovanotti. La data saltata di Barletta, il concerto del 17 agosto, veramente qualche ora prima del concerto è saltato tutto perché l'ARPA ha rilevato delle particelle di amianto subito dietro il palco che stavano allestendo, ma era una ricerca che stava facendo già la Trident, che è la società che produce il tour di Giovanotti. Quindi è un anno che si è scelta quell'area e pensate, tutti i controlli poi sono andati a buon fine soltanto qualche giorno prima. I biglietti verranno totalmente rimborsati, certo non si possono rimborsare le prenotazioni negli hotel qualora non fosse possibile per voi disdire gli hotel, e quindi questo sicuramente è un danno, però non voluto, perché in questo modo si preserva comunque la salute di tutte le persone che volevano partecipare a questo concerto. Non è stato ancora riprogrammato, prima all'inizio si parlava di Bari, ma probabilmente non verrà proprio riprogrammato. Devo dire insomma che Giovanotti, che sta raccontando tutto il suo tour anche col Giova Giro, perché sta raggiungendo le varie tappe del tour in bicicletta con alcuni amici, colleghi, con dei professionisti oppure con dei fan che lo raggiungono, insomma era abbastanza amareggiato dopo la data di Monte Silvano. Mentre io vi invito a seguire proprio sui social, proprio per questo racconto che sta facendo, una sorta di linea Giova, molto interessante perché è molto diretto ed è un tuffo nella vita, e quindi nei momenti in cui si parla di grandi numeri, di grandi location per la musica, è interessante che lui vada a cercare il contatto umano one to one anche con questo Giova Tour. Secondo me è un messaggio molto bello. Mi dispiace che ci siano state delle bruttissime critiche sui social, anche in un articolo insomma molto lungo, sul fatto che Giovanotti proponga una festa nel momento in cui nel mondo non si festeggia assolutamente nulla. E beh, io mi ricordo mio padre che mi raccontava che durante la Seconda Guerra Mondiale ogni scusa, anche sotto i bombardamenti, per fare un minimo festa c'era, e si cercava proprio per superare questo terrore e questa angustia e questo dolore che il tempo portava. Quindi buon vento a tutti voi. Qui finisce la classifica dei dischi caldi con Giovanotti e Alfa. Ci ritroviamo tra brevissimo, sempre su Rai Radio Tutta Italiana, per la top 10 della settimana di Ferragosto, qui per la Top Week con Maria Cristina Zoppa. Ogni bene.
1: Ed è un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo tempo, come

0: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: La mattina italiana.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

interessa per suonare, è bello vivere, anche se si sta male. Volevo dirtelo, perché ce l'ho nel cuore, sono sicurissimo.

0: Mattina Italiana.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidar di me.

0: Mattina Italiana. Ore 10. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana. Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Ma bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Allora qui dovrei fare proprio squillo di trombe, parta la Top 10 della settimana di Ferragosto. Beh, insomma, una Top 10 molto importante. Vi dirò che ci saranno colpi di scena come non ci sono stati in queste settimane, no? È sempre stata una classifica molto movimentata, ma la canzone regina di questa settimana non ce la saremmo mai aspettata, non per l'artista, ma perché insomma non era nelle prime posizioni in queste settimane. Allora partiamo da due posizioni stabili, la decima posizione per Francesco Gabbani, al quale mandiamo un grandissimo abbraccio e bacio, perché insomma questa settimana durante una tappa in Sicilia si è sentito male e ha dovuto abbandonare il palco. Devo dire che gli artisti stanno soffrendo tantissimo il caldo, perché si ha sempre l'idea che l'artista sia un privilegiato che faccia una vita così super fica, tranquilla, in posti bellissimi. In realtà insomma soprattutto il live richiede un fisico direbbe Luca Carboni, non da poco, e insomma Gabbani dopo vari spostamenti e sbattimenti, come ha detto lui, ovviamente è crollato, quindi, ma è tornato subito sul palco, quindi siamo tutti tranquilli insomma per lui, però è veramente una stagione complicata, perché comunque come i lavoratori che sono sotto il sole e da un certo punto devono sospendere il lavoro, anche nel mondo della musica purtroppo ad esempio le prove si fanno il pomeriggio, e ne so qualcosa perché anch'io mi sono cotta e lestata tante volte sui palchi in Italia, e quindi ci vuole veramente tanto fisico e tanta pazienza anche. Però insomma è sempre nelle prime 10 posizioni della classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio, quindi grande soddisfazione quest'estate per Francesco Gabbani con Summer Funk.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Ottava posizione per una canzone pubblicata il 19 giugno, White Girl Wasted con Anna.

settima posizione, ecco qui una delle poche canzoni in controtendenza che non scendono ma che salgono nella top 10 di questa settimana, Emma con Fabi Fibra per Antidroga.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: E dalla sesta posizione di questa classifica delle top ten iniziano una serie di discese, in realtà di pochissime posizioni, ma che vanno a delineare poi una risalita incredibile della primissima posizione, quindi un po' di suspense in questa classifica. Comunque scende di pochissimo Canto d'amore in sesta posizione di Angelina Mango e Marco Mengoni, per me insomma una delle canzoni più belle, se non la più bella di tutta quest'estate, pubblicata il 12 giugno. Questo è Canto d'amore.

quinta posizione, una delle posizioni preferite da questo artista, che è Samurai J, una canzone pubblicata il 22 maggio. Vi invito sempre ad andare ad ascoltare l'album, che è Amatore, che è poi il vero cognome di Samurai J, che si chiama Genaro Amatore, e questa è Flamenco Paranoia.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Altra discesa in quarta posizione, l'abbiamo trovato anche in prima posizione nelle scorse settimane, però scende, anche se di pochissimo, Tommaso Paradiso per una canzone scritta insieme a Davide Simonetta, che è autore di tantissimi grandi successi nella musica italiana, e questa è Agitare Coca-Cola.

e siamo finalmente sul podio della classifica delle top 10 di Ferragosto, quindi classifica importantissima per quest'estate 2026. Insomma, non sono usciti dal podio per pochissimo, anche perché è dall'inizio di quest'estate che li troviamo sempre sul podio, quindi resistono almeno per questa settimana in terza posizione i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Sento.

Allora, adesso potete iniziare con la seconda posizione a farvi un calcolo, perché scende in seconda posizione, era prima la scorsa settimana, Partenope, la canzone di Merk & Cremont con Serena Brancale e The Colors, quindi va in seconda posizione, canzone pubblicata il 5 giugno, per molti è già la canzone dell'estate 2026, ma attenzione, iniziate a fare i calcoli, quale può essere la posizione numero uno. Noi nel frattempo ascoltiamo Partenope e poi andiamo alla vetta di questa top 10 della Top Week di Ferragosto.

e ci siamo. Prima posizione, ecco, è una cantante che se l'è meritato proprio, diciamo così, sul campo questa prima posizione, anche perché tornerà proprio in questi giorni in tour, e tra l'altro anche vicinissimo a casa mia, a casa dove sono in questo momento, quindi credo che farò un salto a salutare la nostra Noemi, che insomma ha avuto un brutto incidente più di un mese fa ormai su un palco, cadendo proprio dal palco, quindi l'abbracciamo virtualmente e l'abbracciamo anche con questa prima posizione della top 10 delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane. Tu cosa fai questa sera? Effettivamente la sento ovunque, nei locali, insomma nelle piazze, nei balli che si fanno anche nelle varie feste, insomma rionali, e quindi ci piace che Noemi abbia riacquistato questa ennesima vita musicale. Ci piace che stia anche in prima posizione in questa settimana di Ferragosto, quindi a lei ogni bene, a tutti quanti voi, anche se siete in finte ferie, godetevi quelli che sono i vostri affetti e i vostri amori. Quindi chiudiamo prima posizione Noemi con Tu cosa fai questa sera, e poi vedremo cosa succederà la prossima settimana anche qui su Rai Radio Tutta Italiana. Continuate ad ascoltare la nostra buona musica, ci sono in questi giorni le repliche di Disco Rai il mercoledì e il venerdì, e poi ogni giorno anche un assaggio di quelli che sono i podcast originali pubblicati appunto da Rai Play Sound. Ve ne mettiamo qualcuno anche qui su Rai Radio Tutta Italiana, ma quando camminate, quando andate a correre, oppure quando siete in spiaggia, in montagna, potete ascoltare tutta una serie di podcast originali proprio sulla nostra piattaforma Rai Play Sound. Ogni bene da Maria Cristina Zappa.

Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

La vita è una cartina corta che brucia in fretta tra le dita, puoi girarla solamente una volta. La dico un'altra volta. La vita è una cartina corta, so da dove vengo ma non so dove mi porta. La chiudo storta e mi piace così. Pare che il tempo non passi, inutile come quel tempo che parto a contare i miei passi. Per quelli che dicono resta coi piedi per terra, le tasche ripiene di sassi. La vita

0: ore 12. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Rai Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: La sofferenza è una delle caratteristiche della vita sportiva di Marco Pantani. Fa da filo conduttore alla sua carriera. La carriera di uno che sembrava andare spesso oltre i propri limiti. Ha avuto tante difficoltà e da quasi tutte, meno una, alla fine, è riuscito a uscire. 6 incidenti ha patito, metà da dilettante e l'altra metà da professionista, i 3 più gravi. E forse anche per questo, per questa sua lotta contro la sventura, questo non demordere mai, che è stato molto amato, non solo dai tifosi. Gli incidenti e il suo modo di affrontarli, di lottare, di ritornare in selle e continuare e vincere ancora, hanno contribuito a costruire il personaggio Pantani. Non l'invincibile, ma l'irriducibile. La gente non ama così follemente gli invincibili, ama gli irriducibili. E li ama teneramente, generosi, incredibilmente umili e rivoluzionari. Trasmettono un senso di libertà assoluta. E proprio per questo non si lasciano omologare. Io sono Gianluca Favetto e questo è Il Pirata Bambino, storia e leggenda di Marco Pantani. La vita umana e sportiva di un antieroe rimasto nel cuore di tutti. Un podcast original Rai Play Sound. Il rapporto con la sfortuna, le luci e il buio. Queste le considerazioni di Marco Pastonesi, giornalista, scrittore, una ventina di libri al suo attivo sul ciclismo e non solo, sempre attento all'aspetto umano delle imprese sportive che ha raccontato.
4: I corridori appartengono a una razza particolare, speciale, unica. Se non è matto, sostengono o commentano i suiveurs, cioè gli sportivi che seguono le corse, appassionati di corse, se non è matto non avrebbe fatto il corridore. Io ho visto corridori cadere a 70 all'ora in volata, ustionarsi la pelle, lacerarsi i muscoli, sfregiarsi il viso, poi incuranti rialzarsi e guadagnare la linea d'arrivo prima di verificare eventuali fratture. Ho visto corridori precipitare in discesa nel vuoto e poi risorgere dal greto di un torrente e risalire in bicicletta. Una delle immagini più simboliche del ciclismo, oltre allo scambio della borraccia tra Gino Bartali e Fausto Coppi, è quella in cui Fiorenzo Magni, il terzo incomodo, proprio in quella stessa era romantica del ciclismo, per sopportare i dolori di una clavicola fratturata, stringe con i denti un nastro attaccato al manubrio. Pantani non è un'eccezione. Cade, scivola, si scontra, si arrota. La strada è di tutti, anche di cani e gatti che la attraversano ignorando divieti, così come automobilisti che non rispettano interruzioni del traffico. È una striscia di asfalto o sterrato che segna il confine fra avventura e disavventura o sventura, fra miracolo e disastro, fra impresa e fallimento.

0: Tra imprese e fallimento, il primo incidente gli capita a 16 anni, 1986, viene investito da un'automobile e poi altri due. Una volta si distrae e finisce contro un camion e l'altra cade. Diverse fratture, una cicatrice gli rimane per sempre sul labbro e quindi ricoveri in ospedale, mesi di riposo, di recupero e arriva il 1995. Anno difficile. Comincia bene, ma poi diventa terribile per Marco Pantani.
1: Buonasera, parliamo di ciclismo. Una brutta botta, fortunatamente senza gravi conseguenze. Marco Pantani, investito da un'auto sulla via Emilia mentre si allenava, dopo una notte...
0: Il primo maggio 1995, mentre si allena a Sant'Arcangelo di Romagna, sulle strade di casa, viene investito da un'auto.
2: Un brutto primo maggio, purtroppo quando si gira per la strada si è soggetti a queste cose... Questo automobilista non mi ha visto e è andata così. Non è il periodo giusto perché sicuramente avevo bisogno di queste due settimane prima del giro per affinare la condizione e star fermo adesso una settimana mi compromette un po' la preparazione. Speriamo che non mi comprometta la partenza, ecco, questa è la mia preoccupazione maggiore.

Questo dichiara in un'intervista il giorno dopo l'incidente fuori dall'ospedale. Lo zigomo destro è tumefatto, anche l'occhio, e il suo timore si concretizza. Impossibile partecipare al Giro d'Italia, ma si riprende in tempo per il Tour, dove ottiene la prima delle sue

0: terzo ai mondiali in Colombia a inizio ottobre e 10 giorni più tardi, 18 ottobre 1995, nelle fasi finali della Milano-Torino in discesa giù per la collina torinese, viene ancora una volta travolto da un'auto. Un'auto che esce all'improvviso da un cancello e si mette a viaggiare in senso contrario.
1: Buonasera, ancora un incidente per lo sfortunatissimo Marco Pantani, investito oggi sul finale della Milano-Torino e operato per la doppia frattura.
0: Ricovero in ospedale, anche qui diagnosi spaventosa, frattura di tibia perone sulla gamba sinistra, una frattura esposta, viene subito operato e ci sono dei gravi dubbi sul suo recupero, non si sa nemmeno se riuscirà a tornare a correre, se tornerà ai livelli di prima. E rimane fermo 6 mesi, quindi perde tutta un'intera stagione. E il risultato finale è che una gamba da allora sarà sempre più corta dell'altra. Però non si dà per vinto. Il carattere di Marco Pantani lo illustra bene il suo storico direttore sportivo Beppe Martinelli.
2: Partirei più che altro dalla fragilità, perché lui ha avuto tanti incidenti per strada, perché tutti si ricordano dell'incidente della Milano-Torino, ma ne ha avuti altri, dove ha dovuto ripartire da zero, dove ha dovuto dimostrare veramente di avere un carattere al di sopra della normalità. Quando sento dire che era fragile, mi viene un po' da ridere, perché veramente lui ha dimostrato molte volte di avere proprio un coraggio da leone. Tutte le volte che è ripartito più forte di prima e sapeva di riuscire ad arrivare dove voleva lui. Perciò direi che caratterialmente è un carattere forte, un carattere determinato e con la voglia di dimostrare di essere molte volte il più forte, perché non vinci quello che ha vinto lui già da giovane, anche se tu hai una dote sopraffina, però se non la metti in campo, se non hai la determinazione degli allenamenti, alla fine non raggiungi i risultati che ha raggiunto lui. Cioè non si vince tappe al tour, tappe al giro, se non hai il carattere forte di arrivare alla competizione in condizioni di poter lottare. Perché lui molte volte ha avuto bisogno della squadra, ma tante volte ha fatto anche per conto suo. Basta prendere come esempio la vittoria sull'Alpe d'Huez del 97. Nessuno quel giorno lì sarebbe riuscito a prendere tutti in salita dal momento che c'era via una fuga, che avevamo tirato tutto il giorno. Da quello che mi esprimeva a me durante la tappa non si sentiva tanto forte. Poi alla fine li ha staccati tutti e l'urlo che ha fatto all'arrivo è veramente un urlo di dire: ci sono ritornato dopo la caduta della Milano-Torino, era la prima vittoria importante che faceva, perciò quel giorno lì mi ha dimostrato veramente di avere un carattere da leone.
0: Carattere da leone, quindi ruggiti ma anche grandi silenzi. Era un uomo di silenzi Marco Pantani. Il silenzio era il suo modo di essere ed era anche il suo modo di comunicare, di rapportarsi con gli altri. Parlava poco, era riflessivo, rimuginava molto, si caricava così probabilmente. E poi buttava lì una battuta, uno scherzo, anche un mezzo sorriso, più di un mezzo sorriso. Era un modo di non far vedere, di prendere sul serio tutto quello che invece lui prendeva sul serio. Lui prendeva sul serio le gare, il mondo del ciclismo, quella passione che era diventata il suo lavoro. Sembrava avesse bisogno di riscattarsi, e chissà da cosa. Ogni pedalata una rivincita, voleva dimostrare che valeva, e non bastava mai, ogni vittoria aumentava la fame di fare meglio, figurarsi dopo ogni sconfitta, ogni incidente, ogni sfortuna.

Nel 1997, a maggio, si presenta al Giro d'Italia con mille dubbi e ansie. Altro incidente. Fa appena in tempo a pedalare per una settimana che nell'ottava frazione che deve arrivare a Cava dei Tirreni, in una discesa, il gruppo andava agli 80 all'ora, un gatto, un siamese grigio, attraversa la strada e c'è una caduta di gruppo. La chiamano la caduta del Chiunzi, era la discesa del valico del Chiunzi. Pantani fatica a recuperare e a rientrare in gruppo. Taglia il traguardo scortato da tutta la squadra, c'è qualcuno che gli tiene la mano sul sellino, ma il giorno dopo non riesce a partire. Lacerazione di un centimetro nel muscolo della coscia sinistra. Il riscatto avviene di nuovo al Tour de France e di nuovo sull'Alpe d'Huez. È in occasione del Tour del 1997 che Pantani per la prima volta esibisce in corsa la bandana da pirata, che diventerà proprio il suo simbolo, diventerà famosa.

0: e l'apoteosi. 19 luglio, tredicesima tappa, Saint-Étienne Alpe d'Huez. La tappa della rinascita, la tappa del record, che ancora oggi è imbattuto, il record di scalata di quella salita. Parte un po' abulico, chiuso in se stesso, e poi va via come una fucilata. La telecronaca di Adriano De Zan con il commento tecnico di Davide Cassani di quella giornata felice.
1: Tredicesima tappa, l'Alpe d'Huez. Pantani incomincia il suo forcing nella scia di Pantani Virenc, poi Urrich in terza posizione, poi c'è Riss, ormai si è staccato il gruppo e Pantani continua a scattare e a voltarsi. 8 km della conclusione e l'Alpe d'Huez ci riporta alla grande Pantani. Marco Pantani vola verso la vittoria, verso il trionfo dell'Alpe d'Huez e vola anche per il podio finale del Tour de France. La situazione, Pantani, poi la maglia gialla di Urrich che è in seconda posizione, in terza posizione c'è Virenc, in quarta Casagrande e insieme a Casagrande Bjarne Riis. È la tredicesima tappa, il 13 porta fortuna a Pantani, tredicesima tappa da Saint-Étienne all'Alpe d'Huez, 203 km per raggiungere quota 1860. Due anni di sofferenze, due anni di sfortune, l'Alpe d'Huez, ultima grande vittoria di Pantani, due anni fa l'Alpe d'Huez ci riporta Pantani. Pantani che aveva iniziato questo tour con molti problemi, aveva iniziato questo tour con molti enigmi, aveva paura di affrontare il tour, aveva paura di queste salite, era forse l'esame finale, esame che Pantani sta superando con 10 lode. Il pirata ha colpito, eccolo con le telecamere fisse, a due anni di distanza dalla sua ultima vittoria, il Tour de France ci ripropone un grande, un grandissimo Pantani. Oltre al gesto atletico, bisogna applaudire a Pantani soprattutto il fatto umano. A livello morale, questo ragazzo che ha avuto tanta, tanta sfortuna, oggi finalmente può alzare nuovamente le braccia al cielo.
0: Una folla enorme a far da cornice alla sua corsa, un immenso Pantani che scaglia un pugno al cielo dopo aver tagliato il traguardo e dedica la vittoria a Fabio Casartelli, lo sfortunato ciclista italiano morto due anni prima per una caduta proprio al Tour de France. E quel 1997, l'anno del riscatto, e quel Tour, Roberto Conti, suo compagno e gregario negli anni decisivi, uno dei grandi saggi del ciclismo, lo racconta così.
2: Ma il 97, diciamo così, che è stato il primo anno vero di Marco Pantani dopo l'infortunio grosso che aveva avuto nel 95 alla Milano-Torino. Siamo andati al Tour consapevoli, cioè l'obiettivo era di vincere una tappa al Tour, perché sai, il Giro c'era stata la caduta del Chiunzi, allora sai, sembrava che aveva sta sfortuna, sta alone di sfortuna addosso, che Marco non se l'è mai sentita addosso questa. E siamo andati al Tour, diciamo così, che le prime tappe del Tour sono tutte di pianura lunghissime, una velocità folle, e quando si arrivava in volata gli ultimi 3-4 km cadevano sempre, e allora remore del Giro d'Italia della caduta, io gli dicevo: Marco, stiamo dietro. Poi anche se prendi un minuto non succede niente, l'importante è che dobbiamo arrivare a Parigi. E lì difatti c'erano sempre queste cadute, noi dagli ultimi 3 chilometri partivamo a tutto per prendere meno dalla maglia gialla, diciamo così, ci prendevamo sempre quei 30-40 secondi, ma non siamo mai caduti. E lì dopo, quando è iniziato i Pirenei, si è iniziato a vedere il Marco che iniziava a pedalare, e quando si è arrivati sulle Alpi vinse l'Alpe d'Huez, poi vinse la tappa di Morzin che fece un bellissimo numero, e il giorno dopo c'era una tappa, diciamo, quasi di trasferimento, una tappa da fuga dal Tour, perché si partiva da Morzin e si arrivava a Friburgo, c'era un passo alpino che dalla Francia andava in Svizzera, e pronti via si è partiti molto forte, e noi eravamo sempre nelle retrovie, e nelle retrovie c'era anche Brian Riis che era terzo in classifica, e Marco, io vedevo che lo osservava, lo guardava, lo affiancava, E a un certo punto lui mi affianca e mi fa: Roby, attacchiamo. Io tiro fuori la cartina dalla maglia, che abbiamo le cartine, gli faccio: Marco, ma hai visto la cartina? Dall'ultima salita all'arrivo c'è 60 km. E allora noi attacchiamo. Ma mi raccomando, non dirlo a nessuno. Non ha voluto che io lo dicessi agli altri compagni, perché sai, certi compagni, anche sai, con la fatica così ti viene da dire: oh, dopo noi ci devo attaccare, sai. Non voleva che lo sapesse nessuno. Quando inizia la salita, come al solito portiamo avanti Marco, io faccio un urlo a Sibo: Sibo, mettiti in testa Mena. Lui fa: perché? Mena, gli faccio. E loro lì sono rimasti tutti, ma non sapeva niente nessuno. Dopo lì Simone ha tirato, Pode ha tirato, Pelliccioli ha tirato, e dopo mi sono messo in testa io con Sberg, e abbiamo fatto un forcing fortissimo, e io ogni tanto mi giravo indietro e vedevo, e c'era anche la lavagna del motociclista che ci dava i tempi, che Riss era staccato, vedevo un minuto e mezzo, e lì ti viene anche più morale, spingi anche di più. Questa salita era lunga 15 km, a 4 km dalla vetta, sai, un po' il ritmo è calato, mi affianca Panta, tiro io, mi fa: no, gli faccio io, no, perché ci stacchi tutti, no, no, perché c'è Olano, lo dobbiamo staccare. Ho detto: no, Olano deve rimanere qui con noi, che ci deve aiutare dopo. Solo che Marco era entusiasta del lavoro che aveva fatto, perché aveva staccato Riss, si è messo in testa a tirare, ci ha staccato tutti.
0: Questo era Marco Pantani, uno che era felice quando staccava tutti, anche i suoi compagni. Il lato umano di Marco è raccontato un po' da tutti i compagni di squadra che lo hanno aiutato a vincere. Mario Traversoni, lodigiano, velocista, è uno di loro che ha corso con e per il Panta nel biennio 1997-1998, e fa un ritratto sorridente delle passioni di Marco.
3: Marco Pantani era un ragazzo normalissimo come tutti i ragazzi della sua età. Piaceva divertirsi, piaceva fare tantissime cose, ma le sue passioni principali, oltre ovviamente il ciclismo, erano la caccia, la pesca, e amava cantare. Ci siamo trovati spesso a pescare insieme, e lui comunque la competizione ce l'aveva nel sangue. Qualsiasi cosa che faceva voleva sempre primeggiare, e anche quando veniva a pescare con me, nonostante io avessi un po' più di esperienza rispetto alla sua, era sempre lì che voleva fare qualcosa per arrivare sempre davanti. Quindi questo è il lato di Marco che poi l'ha portato a primeggiare, a diventare quello che è diventato. Mi ricordo un aneddoto: un giorno mi chiama e mi dice: guarda, sono dalle tue parti, stasera cosa facciamo? Mi ha preso un po' la sprovvista, però ho detto: dimmi Marco, cosa vuoi fare? Organizziamo, stasera voglio andare a cantare. E andare a cantare un mercoledì sera in un paese, diciamo, sperduto nel Basso Lodigiano, era quasi una cosa impossibile. Però ho chiamato un paio di amici e ho trovato in un paesino proprio di due anime questo locale che aveva questo karaoke. Lo chiamo e mi fa: sì, siamo chiusi col karaoke, però se vieni vi ospito volentieri. Logicamente non ho detto chi portavo, perché non volevo creare comunque del disappunto, nel senso che raccomandati o cose varie, e ci siamo presentati. La cosa ridicola è che quando entriamo l'hanno riconosciuto subito, però una persona presente ha fatto un commento, diciamo, un po' stupido, dicendo: no, ma non può essere Marco Pantani, è troppo piccolo, la testa è troppo piccola. E lì ci siamo messi a ridere, Marco mi guarda, siamo saliti, siamo andati a cantare. Il problema è che poi c'è stato un tantam: nel giro di due ore il paese si è riempito, e il proprietario del locale non gli sembrava vero una cosa del genere, tanto è vero che abbiamo creato un movimento che neanche in un locale, diciamo, più blasonato potesse esserci. Quindi è stato un evento importante, ma Marco era questo: dove si muoveva, dove andava, comunque veniva riconosciuto, veniva apprezzato, e lui rispondeva comunque ai suoi tifosi sempre con grande semplicità, ed era quello che lo faceva amare.
0: Alla fine della tappa dell'Alpe d'Huez, incalzato da Adriano De Zana ai microfoni della RAI, dice che per quest'anno, proprio il 97, è molto difficile vincere il Tour, ma in futuro si può puntare a vincerlo. Certo che sì, e certo che ci proverà. E già l'anno prossimo torna per vincere, dice. Lui correva per vincere, per superare tutti e arrivare primo. Cosa doveva fare chi era in squadra con lui? Come si correva con Marco Pantani? risponde ancora Roberto Conti.
2: Io sono del 64, lui è del 70, diciamo così, che c'è come una generazione nel ciclismo. C'erano tanti campioni, di solito i campioni si muovevano nel finale della corsa, perché era impensabile attaccare prima, perché buttavi via la corsa, ecco. Rarissimamente un campione attaccava da lontano. E quando è arrivato Marco ha stravolto tutta questa cosa qui, perché mi ricordo il Giro d'Italia del 94, è partito a 40 km dall'arrivo su quella salita che c'era arrivare a Merano, era impossibile per uno che faceva classifica a fare quell'attacco lì, e lui l'ha fatto. Il giorno dopo si è ripetuto sulla Prica, cioè sul Mortirola, e al Tour uguale, e lui era questo Marco. E correre per lui, diciamo così, era facile, perché sì, avevi la tensione, la paura, però era facile perché partivi sereno alla mattina, perché non sapevi, il direttore faceva la tattica, ma la tattica la faceva Marco in corsa, decideva lui. Marco era così, dovevi stargli più vicino possibile, se ti diceva facciamo questo, lo facevi. Per me era più tranquillo, invece sai, ti dicono dobbiamo attaccare là, ti viene quell'ansia, invece lì così all'improvviso lui ti dice attacchiamo, e attacchiamo. Questo era il bello del Marco, ecco. Per me era bello correre così con lui.

0: L'importante era andare in fuga. Questo per Marco era il ciclismo, andare in fuga, lasciare indietro tutti, via dal gruppo. Non per niente il suo film preferito, quando glielo hanno chiesto, lui ha risposto Il Fuggitivo, di Andrew Davis, quello con Harrison Ford e Tommy Lee Jones, dove c'è un innocente che fugge, che è solo contro tutti e nessuno riesce a prenderlo. Con questo spirito correva Pantani, leggero, proprio leggero, sembrava un hovercraft in salita. La sua bicicletta sfiorava appena l'asfalto, dava l'impressione di una facilità assoluta, di leggerezza. Era aria, era vento che correva. C'è stato un tempo in cui sosteneva che per lui la fatica in montagna era poesia. Ma poi un giorno, al Tour, il giornalista Gianni Mura, grande esperto di ciclismo e di uomini, uno che a Pantani ha voluto bene, che lo ammirava, gli chiede: «Ma perché vai così forte in salita?» E Marco ci pensa un attimo, lo guarda con quei suoi occhi che sono tutta inquietudine e orgoglio, ma al fondo c'è come un sospiro di malinconia e risponde: «Per abbreviare la mia agonia». Ed è una risposta che restituisce un profondo senso di solitudine. Pantani, come tutti i grandi scalatori, era innamorato della solitudine. Una solitudine generosa per come si mangiava la strada, ma anche vorace per come lavorava dentro di lui.
1: Pirata Bambino, storia e leggenda di Marco Pantani, è un podcast original RaiPlay Sound di Gianluca Favetto. Cura editoriale Andrea Borgnino. Montaggio e sound design Arianna Biaggi. Responsabile di produzione Giulia Giannulli. Realizzata in collaborazione con i centri di produzione TV della Rai di Torino, Milano e la sede regionale di Genova. Tecnici mix Davide Avagnina, Roberto Barazzuol, Giancarlo Biolatti, Roberto Cotto, Andrea Garzero, Andrea Montone e Davide Tenti.

0: Sono le 13. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
2: Disco Rai. La musica scelta.
3: E allora ci siamo, estate 2026, su Rai Radio Tutta Italiana ci sono le repliche di puntate di Disco Rai che hanno visto protagonisti i grandi artisti italiani. Con grande fiducia e in alcuni casi con grande amicizia sono venuti a trovarmi proprio qui negli studi di Via Asiago 10, e proprio qui su Rai Radio Tutta Italiana abbiamo raccontato a lungo quelli che sono i loro lavori recentissimi. Quindi riascoltiamo ad esempio le puntate con Ernia, con Caparezza, con Tropico, con Serena Brancale, Mannarino, Rancore, Fulminacci, Tommaso Paradiso, Subsonica, Dito nella Piaga, Samurai J, Leo Gassman e tantissimi, veramente tanti artisti che ci hanno tenuto compagnia in questa prima lunga edizione di Disco Rai, la musica scelta, che torna anche in questa estate con delle repliche, ma che rimangono sempre delle novità per questo canale dedicato assolutamente alla musica italiana e ai nostri grandi artisti.
2: Disco Rai, la musica scelta.
3: Ma bentornati a Disco Rai, in onda su Rai Radio Tutta Italiana. Abbiamo dormito qualche ora perché ieri sera c'è stata la puntata, anzi la diretta su Iso Radio. Come sapete, Disco Rai è un progetto trasversale qui in Rai. Siamo in onda il martedì e il giovedì alle 13 e alle 19 su Rai Radio Tutta Italiana, e invece in diretta, rigorosamente in diretta, il mercoledì sera dalle 22 e 20 circa su Iso Radio. Ma poi ci saranno anche dei cambiamenti per il mese di novembre. Oggi una puntata molto ricca e molto sentita da parte mia, perché quando si incontrano gli artisti che hanno in qualche modo segnato la musica italiana è sempre un bel parlare intorno a quello che è una grandissima passione e anche a un amore, un lavoro che comunque condiziona fortemente la propria vita. Alan Sorrenti meriterebbe, dicevamo nel fuori onda con le persone che lo accompagnavano, sicuramente un film, e sarebbe un film straordinario, la storia della vita di Alan Sorrenti. E soprattutto mi piacerebbe, questo lo dico io, rivederlo di nuovo al Festival di Sanremo con un progetto nuovo, perché di quegli artisti come Ricchi e Poveri e comunque come artisti che si sono riapprocciati al Festival che hanno ancora molto ma molto da dire. Noi però riandiamo ad un album che racconta molto della fine degli anni 80, una re-edition appunto di Notte, il terzo album della trilogia legata alla California e Los Angeles, ma soprattutto parleremo di un periodo storico particolare, soprattutto di Alan Sorrenti pre e post quello che è stato uno dei suoi più grandissimi successi. E quindi ovviamente iniziamo così.

0: E allora oggi sono felicissima di avere qui per Isoradio e Rai Radio Tutta Italiana un artista che calza proprio a pennello per questo programma, che si chiama Disco Rai, il lato C della musica, o la musica scelta, perché parleremo appunto di un Disco Rai, di un album molto importante che vede una re-edition dopo 45 anni, che è Di Notte, ovviamente, di Alan Sorrenti.
1: Ciao a tutti, felice di parlare di quest'album.
0: Siamo nel 1980 e per contestualizzare un po', diciamo che siamo tra il nero a metà di Pino Daniele e una giornata uggiosa, e poi di un artista come Alan Sorrenti, che non era all'apice del successo, molto di più, ma che guardava e viveva all'estero come forse nessuno in quel momento, come artista italiano, ma che portava, aveva un mood assolutamente internazionale. Questo mood, tra l'altro, lo racconta già la copertina di Notte, perché una delle donne presenti in copertina è anche...
1: Sì, era quella che era nella copertina Breakfast in America dei Supertramp.
0: E allora abbiamo parlato di un dettaglio della copertina, però adesso la vorrei proprio riguardare con te, no? Per capire quali sono i segnali, i segni, come avrebbe detto Umberto Eco, che poi avete lasciato in questa copertina.
1: Sì, qui naturalmente si risente lo stile che iniziava a crescere di David Lynch. Questa è una, secondo me, è una copertina che ha un grosso valore, in quanto è veramente un quadro, cattura veramente un momento particolare. Io fuori dal mondo, come anche loro vicini, è la famosa di Breakfast in America, e in un locale a Los Angeles di notte. E secondo me c'è un particolare, questo televisore con l'offerta di un auto, che comunque esprime chiaramente che io, sì, è tutto bello, ma siamo dei prodotti alla fine.
0: Ecco, infatti anche lo sguardo con cui che getti alle altre due signore, no? È forse un po' una critica, perché ovviamente uomo affascinante al bar, eccetera, è una critica, quel modo che li guardi un po' di sbiego.
1: Sì, con la mia, diciamo, quel mio pizzico di presunzione di cui parlavo prima, sì.
0: Vabbè, che però c'era, no? Cioè, uno si deve anche autoassolvere poi alla fine, cioè, nel senso che comunque aveva due carte da giocarsi.
1: Sì, sì, ma comunque vestivo anche un vestito, cioè Gianmarco Venturi, grosso stilista in quel momento. Bisogna anche dare un credito a Cesare Zucca, che era il mio art director, che ha messo insieme poi alla fine il fotografo, la location, ecco, ed era molto bravo lui creativamente, e che poi lo stesso di Figlie delle Stelle, lo stesso di LA New York, quindi era tutto un team che si lavorava insieme. E si vede che dopo un po' incomincia a fare dei prodotti veramente forti, grossi.
0: E che poi crea proprio, là è proprio creare una mitologia, cioè creare comunque, oltre, vero, l'artista in toto, no? Poi ognuno lo faceva a modo suo. Renato Zero si cuciva i vestiti e inventava cose sopra le righe. Il suo è stato uno stile poi, credo, imitato da migliaia di persone in Italia, che poi vestivano, cercavano di vestire con la sua giacca, la sua cravatta, il suo portamento.
1: Sì, è vero, è vero. E poi era anche perché segnava anche un momento importante della moda italiana in quel momento. E sì, il vestito, ma in genere proprio tutto, credo che sia un prodotto internazionale questo, anche dal sound ai pezzi, alla foto, alla...

0: tra l'altro c'è anche una suggestione, perché in parte questo album nasce dentro una ex villa di Humphrey Bogart, è vero oppure?
1: No, tutto l'album, sì, tutto l'album, più o meno tutto l'album abbiamo scritto, l'ho scritto con Greg Madison che era l'arrangiatore, l'abbiamo molto di quest'album è nato lì, in queste notti, diciamo, insonne, appunto, di notte. E la storia è che lui, Greg Madison, aveva fatto finalmente un po' di soldi lavorando per Giorgio Moroder agli strings di Donna Summer, e quindi poteva riuscire a comprarsi questa villa, però non c'erano abbastanza soldi per comprare anche tutto il resto, l'arredamento, per cui però era molto singolare questa cosa di stare in una casa semi vuota, insomma. E poi era anche una location molto bella, che era Loring Canyon, queste colline che a ridosso di Hollywood, insomma.
0: Ecco, si parla tanto in vari momenti della storia, poi della musica internazionale, del suono legato a Los Angeles, alla California in generale, no? Però ce ne sono tanti, quella legata alla musica surfing, quella legata a Hollywood stesso, perché comunque il fatto che lì ci fosse la fabbrica dei sogni in qualche modo ha influenzato. Ma il 1980, no? Che poi ha dato vita, anzi immagino il 79, a questo album che lei definisce il più importante della trilogia. Che cosa rappresentava? Cioè, voi vi siete resi conto che qualcosa stava cambiando?
1: Beh, no, io ormai ero al terzo album con questa situazione. Vabbè, cambiavano alcuni musicisti, ma di base erano loro. E in questa occasione erano gran parte del gruppo dei Toto, i musicisti di quest'album. Eravamo, come dire, collaudati. Io vivevo ormai a Los Angeles da 3-4 anni, quindi mi sentivo quasi parte, no, di questa città, e quindi non ero arrivato a Los Angeles come è avvenuto per Figli delle Stelle. E in ogni caso iniziava anche una certa insofferenza, il cambiamento che un po' nella mia natura si faceva sentire. Sì, non volevo ripetermi più di tanto. Infatti credo che mi sono ripetuto con non so che darei, ma poi l'album presenta vari momenti diversi. Questa insofferenza, per esempio, che in un pezzo come Non è follia si sente.
0: Io ho preso la frase: se mi vuoi salvare tu mi devi aiutare.
1: Era un po' anche la solitudine che si avverte in una città, sì, stupenda, meravigliosa. In quel periodo erano veramente gli anni d'oro della musica americana, però puoi anche sentirti estremamente solo, e in America se ti senti solo è veramente, si senti solo.
0: Ecco, in canzone Ora 06, che tra l'altro mi sembra la più moderna, e ricordiamo che quello è l'anno appunto in cui Jeff Wesley crea un po' il suono, quello di Una giornata uggiosa, che poi Baglioni ha ripreso in via e strada facendo, dice appunto: tu sei sola a due passi dal 2000. Adesso siamo andati due passi oltre.
1: Siamo andati molto avanti. 06 poi è anche un po' la nostalgia di Roma, perché allora c'era il prefisso 06. Sì, era un po', c'era questa mia voglia di ritornare un po' al rock, no? Più che ritornare, di riprendere questo spirito rock. Infatti poi il prodotto successivo è stata La strada brucia, che è seguito all'album di notte, che è un rock spietato.

0: Venendo da questi 3 anni a studi, tra l'altro lei nel 1980 con Non so che darei partecipa anche all'Eurovision arrivando sesto, ma l'Eurovision era fuori contesto come lo è anche adesso oppure era un po' più attinente alla realtà nell'80?
1: Beh, al di là delle classifiche e dei soliti premi che si danno, in realtà Non so che darei vendeva in tutta Europa e era classifica in Svezia, in Germania, in Svizzera, quindi il fatto, la classifica era proprio relativa e per me è stato sì uno dei pezzi che si è affacciato di più all'Europa insieme a Tu sei l'unica donna per me prima.

0: Magico di Notte invece ha visto proprio un remix quest'estate con DJ Pecca. E perché lei la considera una canzone, diciamo, importante in tutto l'album? Perché è quella che ha evidenziato di più anche con questo remix?
1: Beh, questa è stata una scelta di Pecca, quella di individuare Magico di Notte come un pezzo forte che poteva remissare, e ha fatto bene perché ha fatto un bel prodotto. Anzi, ha stimolato me a risentire tutto l'album. Dico, ma fammi sentire quest'album, e ho trovato che comunque il suono era favoloso di quest'album, è ancora attualissimo, forse anche migliore di molte cose che si sentono oggi, veramente. Era l'ultima fase della musica analogica, tra l'altro, e quindi si sente il calore del sound, eccetera. Magico di Notte in particolare allora non l'ho nemmeno considerato più di tanto, per la verità, però ora devo ammettere che invece è un pezzo attualissimo, molto forte, soul. C'era questa cosa riuscitissima in questo pezzo di funky soul pop, e questa combinazione era molto vincente. E spero che lo sia anche ora, che la gente lo ascolti, Magico di Notte, ma l'album di Notte in totale. Perché sai, Cristina, quello che succedeva è che i miei singoli andavano così forte che non si ascoltavano gli album, e io invece ci mettevo tanto negli album, erano grosse produzioni, le New York, tra Los Angeles e New York, ma wow. E quindi magari ora è l'occasione per ascoltare l'album, no? Nel suo totale.

0: Infatti volevo chiedere, io tra l'altro con Dario Salvatori anni fa curavo una classifica su Radio 1 che era 10, 20, 30, 40 anni fa, e questa Figli delle Stelle non usciva mai di classifica, era un fenomeno impressionante, no? Ma lei nell'80 si sentiva prigioniera un po' di questo successo enorme, cioè che secondo me era difficile da gestire, ma come si faceva?
1: Ma ti senti prigioniero, ti senti comunque che vuoi cambiare, in sofferenza più che essere prigioniero, perché poi ci sono lati molto belli di quell'essere lì che potevi fare moltissime cose, insomma, come per esempio la strada brucia, rimissato 3 volte, 2 a Los Angeles, 1 a Londra, e, cioè potevo fare molte cose, però io, vedi, io venivo dall'altra musica, io venivo dal prog. E quindi venendo da quello spirito lì era difficile essere sempre in questa dimensione invece pop, no? E questo è quello che io risentivo, mi sentivo stretto, questo vestito.
0: Però anche Battiato era partito appunto sperimentatore e poi ha ceduto a Giusto Pio, e lui diceva per acquistare poi quella libertà di fare quel cacchio che voleva, insomma, successivamente, o no?
1: In quel periodo facevo veramente io quello che volevo, ma dopo no, quando cambi e non succede la stessa cosa, poi è un'altra dimensione quella.
0: Infatti adesso io lo chiedo a quella Alan Sorrenti, no? Perché penso negli ultimi giorni abbiamo avuto questo sfogo di Damiano De Maneskin, che parlando a Londra e pensando di essere lontano dall'Italia ha detto: io ho lasciato momentaneamente Maneskin perché il sogno che mi stavano propinando in realtà non era il mio, cioè io volevo essere altro. E avendo avuto lei questo successo non italiano, internazionale come ce l'hanno adesso i Maneskin, è vero che uno si ritrova in questa situazione a gestire i sogni degli altri più che i propri?
1: Ma non era proprio il caso mio, ripeto, io continuavo a fare quello che volevo, come l'album di notte, dopo La strada brucia e Angeli di strada, in cui ho realizzato quel desiderio di fare un pezzo rock con l'orchestra, Los Angeles Orchestra. Quindi dopo continuavo a fare quello che volevo, anzi dopo incominciavo a avvicinarmi più a quello che io volevo essere poi in futuro. Poi naturalmente se non c'è un riscontro di marketing, che io allora non consideravo, io allora pensavo, avevo la presunzione che mi avessero seguito in ogni caso, e non è così. Ma lo ero un po' presuntuoso allora, sì. Poi quando non è così, cioè fai conti con un'altra realtà. Però nel caso mio è un discorso molto particolare, perché questa realtà con cui dovevo fare i conti era scritto nella mia vita, nella mia storia, perché dovevo fare un passaggio umanamente più alto, che poi ho fatto accostandomi al buddismo.
0: Quindi lei pensa che poi tutto quello che è successo, anche di, cioè lei ha avuto non una vita, forse 80 vite per ritorno al 1980, cioè ne ha avute veramente tante, comunque poi adesso ha ritrovato lo scopo, forse era proprio quello di andare un po' oltre.
1: Sì, sì, poi continuando naturalmente anche a fare musica, ultimamente nel 22 è uscito Oltre la zona sicura, che è un po' il primo album che ho fatto con uno scopo preciso, quello di trasmettere la mia musica e il mio pensiero ai giovani. E infatti ho incominciato una nuova fase in cui nei miei concerti, oltre al pubblico, all'audience che ho solita, ci sono molti giovani, quindi ho realizzato un po' quell'audience trasversale che è molto bella. Oggi vengo dallo studio dentistico e lei, la dentista, una bella persona, ero così emozionato perché dice: ma tu hai realizzato questa cosa? Non riesco a... mia madre ti conosce, io ti conosco, ma non è che ti conosciamo, ti sentiamo, e questo è forte. Io infatti in questo sta lo scopo della mia musica.
0: Allora, noi ci lasciamo con un augurio, perché devo dirle che da 3-4 anni in sala stampa al Festival di Sanremo, quando si apre il filone, sono tornati lì che poi sono tornati, il nome più quotato è: io vorrei Alan Sorrenti. Lo dico proprio con una massima certezza. Quindi se veramente trovate questa canzone, no, ai giornalisti, chi vorresti rivedere così è sicuramente Alan Sorrenti. Quindi noi l'aspettiamo anche al festival. So che forse non è l'ambiente più tranquillo, però tanto si gestisce, c'è chi va a correre, casomai non lo frequenta tutti i giorni, e poi la sera va a cantare, perché credo che sia comunque prezioso anche come messaggio da dare ai più giovani, no? Perché voi effettivamente quello che succede poi al festival è che quando arrivano artisti come voi sono i più acclamati dai giovanissimi.
1: Questo succede, sta succedendo infatti, ed è molto bello questo. Io ripeto, come ho detto prima, sti premi, queste manifestazioni, questi festival hanno un'importanza relativa, perché io vorrei tanto che molti di questi stiano lì quando faccio un concerto e sentano cosa il pubblico prova. Per me quello conta, essere presente con la gente, nella gente. E, ecco, come la frase ormai si dice spesso, ma il pubblico non si ricorda chi sei, che cosa hai fatto, ma si ricorda come l'hai fatti sentire.
0: Grazie.
1: Grazie a te.

Grazie allora ancora a Alan Sorrenti, è stato generosissimo nel raccontarci molto di questo album, ci ha raccontato anche nel dettaglio la copertina che tra l'altro potete vedere invece nella nuova versione anno 2025 nei video, nei visual che trovate anche su internet di queste nuove canzoni. Vi ricordo i prossimi appuntamenti su Rai Radio Tutta Italiana, dove racconteremo il premio da Ponte, Arisa, Tropico, Laila Labash e poi ancora tanti altri eventi. Ci avviciniamo alla Milano Music Week, dove è stato annunciato il primo grande ospite Cesare Cremonini, ma insomma passo passo ci ritroveremo qui su Rai Radio Tutta Italiana, su Isoradio. Vi aggiornerò anche su giorni, orari e sulle novità di novembre per Disco Rai, la musica scelta.

un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

Stai ascoltando Rai Radio Tutta Italiana. Un'estate tutta italiana, perché non c'è un'estate senza un tormentone, una canzone che più delle altre diventa simbolo delle vacanze per milioni di persone. Una volta i tormentoni trionfavano un disco per l'estate e poi al Festival Bar, sui canali musicali. Oggi scalano i vertici delle classifiche dei download, ma la loro natura non cambia. Tormentoni nascono e tormentoni restano. C'è chi li ama, chi li balla in spiaggia, chi li canticchia davanti allo specchio, e c'è naturalmente chi li odia. E costoro purtroppo si ritroveranno a cantarle comunque, anche a distanza di decenni, e noi ve le faremo ascoltare dagli anni 60 fino ad oggi in Un'estate tutta italiana.

un'estate. Sono le 15. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana. Buon pomeriggio. Siete su Rai Radio Tutta Italiana. Un'altra ora in compagnia delle canzoni più belle tutte italiane.

0: Ho visto un re.
1: Se lo riscuse?
0: Ho visto un re.

0: la casa, il cascinale, la mucca, il violino, la scatola di cacchi, radiotransistori, i dischi di Teltoni, la moglie.
1: E per cos'è?
0: Un figlio militare.
1: Ah, beh, sì, beh.
0: Gli hanno ammazzato anche il maiale.
1: Poi il purcell.
0: Nel senso del maiale.
1: Sì, beh. Ah, beh, sì.
0: Ma lui no, lui non piangeva. Anzi, ridacchiava.
1: Ma Salema?
0: No, il fatto è...

scritto pagine, appunti di una vita dal valore inestimabile, insostituibili perché hanno denunciato il più corrotto dei sistemi, troppo spesso ignorato. Uomini o angeli mandati sulla terra per combattere una guerra di fight e di famiglie.

Viva l'Italia! L'Italia liberata! L'Italia del valzer e l'Italia del caffè. L'Italia derubata e colpita al cuore. Viva l'Italia, l'Italia che non muore.

0: chi è?
1: Andò a cantare al matrimonio.
2: È uguale. E in fondo alla strada,
1: chi è che c'è?
2: Ci sono tre ladroni.
3: Ah, vabbè.
2: Sembravano onesti, sembravano buoni, erano solo furboni. Il primo contava,
1: ma sono tutti di mia moglie.
2: Il secondo

0: stessa.
1: Cosa te l'ho detto io?
0: C'è uno che grida e fa i versi da quella finestra. Si cambiano i nomi, rimangono bastardi. Tu guarda la radio, le solite facce, i soliti accordi.
1: Quali accordi? Soliti.

0: Rai Radio tutta italiana.
1: È la tua mania di vivere in una città. Guarda bene come c'ha conciati.

Fumo dentro, cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che politica?

sai che nada va bene. Ti aspetta sotto casa se non piace a mamma, tu non piaci da me. Mi dice lo sapevo ma io non ci credo, mica sono scemo. C'è che la mente è chiusa ed è rimasta indietro come il medioevo. Il giornale ne abusa, parla dello straniero come fosse un alieno senza passaporto, in cerca di dinero. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi.

aspe, mi fischia nelle orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretta bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza. Shaker, il tuo telefono forse non prende nell'internet. Finiti a fare freestyle su una zattera in Arsena. La mia chat di WhatsApp sembra quella di Instagram. Amore e ambizione già dentro al mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban fuggiti da Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scena.

0: ore 16. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: Rai Radio. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
3: Ma bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Iniziamo con la classifica dei dischi caldi e siamo proprio all'apice dell'estate 2026 con questa classifica che inizia il 15 agosto ma vi terrà compagnia in tutta questa settimana, che dovrebbe tra l'altro traghettarci verso temperature più umane, mentre ci traghetta anche verso la fine di questa estate, dove verrà poi decretata la canzone vincitrice dell'estate 2026. E allora iniziamo con la classifica dei dischi caldi. Non so se anche voi siete in finte ferie più o meno come me, però insomma parliamo di musica e sono molto felice di farla qui su Rai Radio Tutta Italiana, anche perché appunto coltiviamo, amiamo, promuoviamo quella che è la musica italiana, che ovviamente in estate si caratterizza per essere musica di un certo tipo, anche se per questa stagione ci sono stati delle eccezioni anche molto interessanti. Allora, prima di arrivare alla 20ª posizione come al nostro solito, vediamo anche che cosa è successo dalla 25ª posizione in su. E allora, stabile in 25ª posizione America di Gianna Nannini, Marrakesh. Tra l'altro il progetto di Gianna Nannini verrà appunto presentato nei primi giorni di settembre, quindi siamo molto molto curiosi di capire come vuole festeggiare la sua carriera. In 24ª posizione sale una canzone secondo me molto bella di quest'estate, che è l'ultima canzone di Giuri con Biagio Antonacci, e visto che ha una vena anche molto malinconica, probabilmente prenderà piede proprio a fine estate. 23ª posizione stabile Carmella di Cioffi, 22ª posizione in discesa Romantica di Ultimo, 21ª posizione per Tuca Macarena di Baby K, e arriviamo finalmente alla 20ª posizione in salita. Pensate un po', una canzone uscita il 5 giugno della nostra Dito nella Piaga è Businessman.

0: E siamo alla 19ª posizione. Iniziamo a parlare di giovanotti perché ne parleremo molto durante questa classifica. Siamo a DNA con Gabri Ponte. Gabri Ponte che lo ha accompagnato nella prima data del tour. Tra l'altro sapete che è stata sospesa la data di Barletta, poi ne parleremo, ma sui social, se vedete, ci sono delle imitazioni molto divertenti di Gabri Ponte in console e Jovanotti che balla. Insomma, è stata un'imitazione poi riproposta dallo stesso Jovanotti sui suoi social. Insomma, seguiremo un po' la storia di Jovanotti perché insomma sta raccontando diverse cose e ne parleremo quando più avanti incontreremo altri brani di Jovanotti in classifica. 19ª posizione dei dischi caldi, DNA, Gabri Ponte con Jovanotti.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E siamo alla 18ª posizione della classifica dei dischi caldi di questa settimana di Ferragosto. Allora scendono Fabio Rovazzi con Arisa e Nino D'Angelo con La Costiera Amalfitana, una canzone pubblicata il 3 luglio, decisamente estiva, e quindi visto che l'estate sta finendo, più o meno insomma scende in 18ª posizione.

17esima posizione, è in discesa, ma diciamo una delle canzoni che sta resistendo di più nelle 20 canzoni più trasmesse dalle radio italiane, è arrivata in 17esima posizione, Maledetto Me di Fulminacci, canzone pubblicata il 1° maggio, quindi un ottimo risultato per Fulminacci.

salita. Lo dicevo che verso la fine d'estate generalmente le canzoni un po' più malinconiche prendono piede, lo è anche La città degli angeli del nostro Achille Lauro in 16ª posizione.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Questa canzone invece è un po' un unicum di questa estate, no, è partita, è stata pubblicata in primavera, pensate, il 27 marzo, è ancora in classifica, scende e invece questa settimana risale in quindicesima posizione e quindi dura ancora questa testa gira di Fred De Palma con Anitta e Amy Schilla, che è uno dei veri fenomeni di questa stagione, ma insomma iniziata molto ma molto presto, quindi quindicesima posizione per La testa gira.

poi dalla 14ª posizione in su abbiamo tutte posizioni stabili, e questa cosa è abbastanza incredibile perché insomma non succede in maniera così continuativa, ma abbiamo ben quattro posizioni stabili dalla 14ª in su, e quindi ripartiamo da Madame con Mama non Mama.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: 12ª posizione per un artista che sarà uno dei protagonisti della Notte della Taranta, probabilmente uno dei più attesi, perché nella sua musica, che sembra in qualche modo ammiccare al latinoamericano, in realtà ci sono suoni mediterranei e temi molto importanti. Insomma, vanno ascoltate bene le canzoni di questo artista, quindi è uno dei più attesi di questa Notte della Taranta in Puglia. Parlo di Saif, e in questo caso, all'12ª posizione dei dischi caldi, c'è Parlar d'amore.

0: vetta della classifica di dischi caldi, undicesima posizione per Jovanotti con questo duetto insieme ad Alfa, che sta caratterizzando la sua estate ed anche il suo tour. Ovviamente parlo di Buon Vento. Allora, ci sono due o tre cose che volevo dire su Jovanotti. La data saltata di Barletta, il concerto del 17 agosto, veramente qualche ora prima del concerto è saltato tutto perché l'ARPA ha rilevato delle particelle di amianto subito dietro il palco che stavano allestendo, ma era una ricerca che stava facendo già la Trident, che è la società che produce il tour di Jovanotti. Quindi è un anno che si è scelta quell'area e pensate, tutti i controlli poi sono andati a buon fine soltanto qualche giorno prima. I biglietti verranno totalmente rimborsati, certo non si possono rimborsare le prenotazioni negli hotel qualora non fosse possibile per voi disdire gli hotel, quindi questo sicuramente è un danno, però non voluto, perché in questo modo si preserva comunque la salute di tutte le persone che volevano partecipare a questo concerto. Non è stato ancora riprogrammato, prima all'inizio si parlava di Bari, ma probabilmente non verrà proprio riprogrammato. Devo dire insomma che Jovanotti, che sta raccontando tutto il suo tour anche col Giova Giro, perché sta raggiungendo le varie tappe del tour in bicicletta con alcuni amici, colleghi, con dei professionisti oppure con dei fan che lo raggiungono, insomma era abbastanza amareggiato dopo la data di Monte Silvano. Mentre io vi invito a seguirlo proprio sui social, proprio per questo racconto che sta facendo, una sorta di linea Giova, molto interessante perché è molto diretto ed è un tuffo nella vita, e quindi nei momenti in cui si parla di grandi numeri, di grandi location per la musica, è interessante che lui vada a cercare il contatto umano one to one anche con questo Giova Tour. Secondo me è un messaggio molto bello. Mi dispiace che ci siano state delle bruttissime critiche sui social, anche in un articolo insomma molto lungo, sul fatto che Jovanotti proponga una festa nel momento in cui nel mondo non si festeggia assolutamente nulla. E beh, io mi ricordo mio padre che mi raccontava che durante la Seconda Guerra Mondiale ogni scusa, anche sotto i bombardamenti, per fare un minimo festa c'era, e si cercava proprio per superare questo terrore e questa angustia e questo dolore che il tempo portava. Quindi Buon Vento a tutti voi. Qui finisce la classifica dei dischi caldi con Jovanotti e Alfa. Ci ritroviamo tra brevissimo sempre su Rai Radio Tutta Italiana per la top 10 della settimana di Ferragosto, qui per la Top Week con Maria Cristina Zoppa. Ogni bene.
1: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo.

0: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Rai Radio Tutta Italiana, le nostre note.

0: Forse ci siamo persi, abbandonati uno per uno, solo messaggi sparsi, senza mai chiedere a nessuno, e guardaci adesso tu.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Ma bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Allora qui dovrei fare proprio squillo di trombe, parta la top 10 della settimana di Ferragosto. Beh, insomma, una top 10 molto importante. Vi dirò che ci saranno colpi di scena come non ci sono stati in queste settimane, no? È sempre stata una classifica molto movimentata, ma la canzone regina di questa settimana non ce la saremmo mai aspettata, non per l'artista, ma perché insomma non era nelle prime posizioni in queste settimane. Allora partiamo da due posizioni stabili, la decima posizione per Francesco Gabbani, al quale mandiamo un grandissimo abbraccio e bacio, perché insomma questa settimana durante una tappa in Sicilia si è sentito male e ha dovuto abbandonare il palco. Devo dire che gli artisti stanno soffrendo tantissimo il caldo, perché si ha sempre l'idea che l'artista sia un privilegiato che faccia una vita così super fica, tranquilla, in posti bellissimi. In realtà insomma soprattutto il live richiede un fisico bestiale, direbbe Luca Carboni, non da poco, e insomma Gabbani, dopo vari spostamenti e sbattimenti, come ha detto lui, ovviamente è crollato, ma è tornato subito sul palco, quindi siamo tutti tranquilli insomma per lui, però è veramente una stagione complicata, perché comunque come i lavoratori che sono sotto il sole e a un certo punto devono sospendere il lavoro, anche nel mondo della musica purtroppo ad esempio le prove si fanno il pomeriggio, e ne so qualcosa perché anch'io mi sono cotta e lestata tante volte sui palchi in Italia, e quindi ci vuole veramente tanto fisico e tanta pazienza anche. Però insomma è sempre nelle prime 10 posizioni della classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio, quindi grande soddisfazione quest'estate per Francesco Gabbani con Summer Funk.

E siamo alla nona posizione, una bossa nostra per la nostra Gaia, firmata anche da Riccardo Zanotti, che è il cantante dei Pinguini Tattici Nucleari, e quindi rimane stabile nona posizione Gaia.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Ottava posizione per una canzone pubblicata il 19 giugno, White Girl Wasted con Anna.

settima posizione, ecco qui una delle poche canzoni in controtendenza che non scendono ma che salgono nella top 10 di questa settimana, Emma con Fabi Fibra per Antidroga.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: E dalla sesta posizione di questa classifica delle top ten iniziano una serie di discese, in realtà di pochissime posizioni, ma che vanno a delineare poi una risalita incredibile della primissima posizione, quindi un po' di suspense in questa classifica, o comunque scende di pochissimo. Canto d'amore in sesta posizione di Angelina Mango e Marco Mengoni, per me insomma una delle canzoni più belle, se non la più bella di tutta quest'estate, pubblicata il 12 giugno. Questo è Canto d'amore.

quinta posizione, una delle posizioni preferite da questo artista, che è Samurai J, una canzone pubblicata il 22 maggio. Vi invito sempre ad andare ad ascoltare l'album, che è Amatore, che è poi il vero cognome di Samurai J, che si chiama Genaro Amatore, e questa è Flamenco Paranoia.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Altra discesa in quarta posizione, l'abbiamo trovato anche in prima posizione nelle scorse settimane, però scende, anche se di pochissimo, Tommaso Paradiso con Per una canzone, scritto insieme a Davide Simonetta, che è autore di tantissimi grandi successi nella musica italiana, e questa è Agitare Coca-Cola.

e siamo finalmente sul podio della classifica delle top 10 di Ferragosto, quindi classifica importantissima per quest'estate 2026. Insomma, non sono usciti dal podio per pochissimo, anche perché è dall'inizio di quest'estate che li troviamo sempre sul podio, quindi resistono per, almeno per questa settimana, in terza posizione i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo sento.

Allora, adesso potete iniziare con la seconda posizione a farvi un calcolo, perché scende in seconda posizione, era prima la scorsa settimana, Partenope, la canzone di Merk & Cremont con Serena Brancale e The Colors, quindi va in seconda posizione, canzone pubblicata il 5 giugno, per molti è già la canzone dell'estate 2026, ma attenzione, iniziate a fare i calcoli, quale può essere la posizione numero uno. Noi nel frattempo ascoltiamo Partenope e poi andiamo alla vetta di questa top 10 della Top Week di Ferragosto.

e ci siamo. Prima posizione, ecco, è una cantante che se l'è meritato proprio, diciamo così, sul campo questa prima posizione, anche perché tornerà proprio in questi giorni in tour, e tra l'altro anche vicinissimo a casa mia, a casa dove sono in questo momento, quindi credo che farò un salto a salutare la nostra Noemi, che insomma ha avuto un brutto incidente più di un mese fa ormai su un palco, cadendo proprio dal palco, quindi l'abbracciamo virtualmente e l'abbracciamo anche con questa prima posizione della top 10 delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane. Tu cosa fai questa sera? Effettivamente la sento ovunque, nei locali, insomma nelle piazze, nei balli che si fanno anche nelle varie feste, insomma rionali, e quindi ci piace che Noemi abbia riacquistato questa ennesima vita musicale, ci piace che stia anche in prima posizione in questa settimana di Ferragosto, quindi a lei ogni bene a tutti quanti voi, anche se siete in finte ferie, godetevi quelli che sono i vostri affetti e i vostri amori. Quindi chiudiamo prima posizione Noemi con Tu cosa fai questa sera, e poi vedremo cosa succederà la prossima settimana anche qui su Rai Radio Tutta Italiana. Continuate ad ascoltare la nostra buona musica, ci sono in questi giorni le repliche di Disco Rai il mercoledì e il venerdì, e poi ogni giorno anche un assaggio di quelli che sono i podcast originali pubblicati appunto da Rai Play Sound. Ve ne mettiamo qualcuno anche qui su Rai Radio Tutta Italiana, ma quando camminate, quando andate a correre, oppure quando siete in spiaggia, in montagna, potete ascoltare tutta una serie di podcast originali proprio sulla nostra piattaforma Rai Play Sound. Ogni bene da Maria Cristina Zappa.

0: sentirti mai più.
1: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
2: Rai Radio Tutta Italiana, le nostre note.

mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio di me?

andiamo altrove, ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. L'avevo già previsto, le conseguenze sono tue.

sono un campione, questo lo so. È solo questione di punti di vista. In questo posto dove io sto,

0: Sì che si alza sui pedali Marco Pantani, come dice la canzone che gli hanno dedicato gli Stadio, che si intitola appunto E mi alzo sui pedali. E quando si alza sui pedali, Marco va in fuga. Sogna tutta una stagione in fuga, vuole finalmente avere una grande stagione tutta sua. Io sono Gianluca Favetto e questo è Il Pirata Bambino, storia e leggenda di Marco Pantani. La vita umana e sportiva di un antieroe rimasto nel cuore di tutti. Un podcast original Rai Play Sound. Nel 1997, attorno a Pantani, si costruisce una nazionale gialla. La squadra della Mercatone 1, il giallo è il colore del Tour. Lui vuole vincere un grande giro e chiama gli amici a fare squadra. Massimo Podenzana, Marcello Siboni, che erano già con lui alla carrera, Roberto Conti e c'è anche il giovane Stefano Garzelli. Una squadra di tutti per uno, uno per tutti, e quell'uno è Marco. Era una specie di selezione emiliano-romagnola, voluta dal patron Romano Cenni e guidata da Luciano Pezzi e Beppe Martinelli. E l'anno dopo arrivano anche Fontanelli, Forconi, Fincato e Marco Velo, tutti con una totale dedizione per Pantani. Un leader che sapeva farsi amare dai compagni, che ricambiava generosamente, testone, sì testardo, puntiglioso, ma generoso. Pretendeva da sé e dagli altri il massimo, ma aveva un modo di fare che gli volevi bene. Come testimonia Marco Pastonesi, un giornalista che lo ha seguito come campione, ma è sempre stato dalla parte dei gregari e ha scritto un libro su Pantani visto proprio dai compagni di squadra e dagli amici, dai gregari e anche da qualche avversario. Titolo: Pantani era un dio.
1: Pantani è rispettato dagli avversari, anche da Lance Armstrong, con cui ha un pessimo rapporto, ed è amato dai suoi gregari. È una sorta di venerazione quella dei gregari, come lo era per Fausto Coppi, che ai suoi gregari faceva da testimone di nozze, che ai suoi gregari regalava i televisori quando nei paesi i televisori non esistevano, e così tutto il paese andava a casa del gregario a vedere la TV. Mi tornano in mente le parole di Ermanno Brignoli, un gregario bergamasco, un mulo da pianura, forte, solido, orobico. Brignoli è accanto a Pantani, soprattutto dopo la sospensione del 1999. Cerca di stare con lui, anche da lui a casa sua. Pantani a casa, Brignoli in una pensione lì vicino. Ogni giorno Brignoli passa a prendere Pantani in bicicletta sotto casa, lo aspetta, lo invita. Sa che la bicicletta per Pantani è espiazione, redenzione, riabilitazione, è una medicina pulita, sana, fisica, è disciplina, ordine, conforto. Brignoli, ci incontrammo fuori dalla stazione ferroviaria di Bergamo, ci parlammo seduti su una panchina, lui aveva il cuore in mano. Mi disse che Pantani si regolava con l'orologio dei campanili delle chiese, che Pantani, quando si allenavano insieme, lo aspettava in cima alle salite e poi lo prendeva in giro, che Pantani, quando lo prendeva in giro, parlava in dialetto, che Pantani sapeva ridere e scherzare, ma sapeva anche essere devoto al silenzio, che Pantani voleva più bene ai semplici che ai ricchi, più alle mani grosse che ai giacca e cravatta. Brignoli mi raccontò un episodio, lui e Pantani, che gli spiegò che cosa significasse a quel punto della vita essere Pantani. Vedi, gli disse Pantani, se tu ti metti un orologio da 10.000 euro al polso, la gente pensa che sia una patacca, un falso. Invece io, se mi metto al polso una patacca, la gente pensa che sia un orologio da 10.000 euro.
0: Il 1998 è l'anno straordinario di Pantani, 18 vittorie, l'anno in cui fa la doppietta Giro e Tour. Ecco come lo ricorda proprio al Tour de France del 98 Beppe Martinelli, il suo direttore sportivo.
2: Un aneddoto del Tour 98, sarebbe troppo facile parlare della vittoria, dove ha preso la maglia gialla, dove ha dominato e così. Invece io parlo della tappa del giorno dopo, dove Ulrich ha attaccato tutto il giorno sulla Madeleine e veramente l'abbiamo tenuto proprio per i capelli. Perché io a Marco continuavo a dire non mollarlo, mi raccomando non perdiamo 10 metri perché altrimenti questo qua non lo prendiamo più. È riuscito a stare con lui. In fondo alla discesa arriva Marco l'ammiraglia e mi dice: ma secondo me lui è andato un po' in crisi, perché non va più forte come prima. Io ho detto: mi raccomando Marco, vai tranquillo, fai la volata, cerchiamo di non farlo arrabbiare più di tanto, perché noi abbiamo da vincere il Tour. E così è stato. Due o tre volte è venuto alla macchina, ma si vedeva proprio la felicità di non essere stato staccato da un campione come Urri, che aveva vinto l'anno prima il Tour, e di avere veramente forse in tasca la vittoria finale. La gioia, le vittorie, il fatto di essere stato direttore sportivo di riferimento di Marco mi porta a toccare spesso e volentieri il cielo con un dito, perché se mi riconoscono per la strada, mi riconosco perché sono stato il direttore sportivo di Marco Pantani. Molte volte mi piaceva anche ascoltarlo, perché lui era preparato un po' su tutto. Diciamo che fondamentalmente io ho una ricchezza, è quella di essere stato veramente il direttore sportivo di Marco.

0: Italia, e poi nella 17esima la Asiago Selva di Val Gardena, 215 chilometri, è andato in fuga con Giuseppe Guerini, staccando tutti i big di classifica. Ha conquistato la maglia rosa strappandola allo svizzero Alex Zülle. Questo è l'annuncio di Adriano De Zan durante la telecronaca con il commento di Davide Cassani.
1: Pantani e maglia rosa.
2: Penso proprio di sì. Non ha mai conquistato la maglia rosa Pantani. Pantani, che il primo giro d'Italia lo ha fatto nel 93 e si ritirò, era nella carriera con Chiappucci. Nel 94 vinse due tappe, arrivò secondo in classifica generale dietro Berdini davanti a Vindurain. Nel 95 non ha partecipato, nel 96 non ha partecipato e l'anno scorso cadde nell'ottava tappa a Cava dei Tirreni, 4,37, difatti vedete il distacco di Zülle che è andato nuovamente in crisi.
0: Al traguardo Pantani arriva secondo, dietro Guerini, non fa lo sprint, si prende il primo posto in classifica generale davanti a Tonkov e allo stesso Guerini. Vincerà ancora una tappa e conserverà la maglia rosa fino alla fine. C'è un aneddoto curioso che racconta Roberto Conti in squadra con Pantani dal 97 al 99 e poi nell'ultimo anno, il 2003. Amico di sempre, oltre che gregario, che una volta ha paragonato Marco a Picasso, dicendo che Pantani pennellava con i pedali.
3: Ma il Giro d'Italia del 98 è, diciamo che siamo partiti consapevoli, lui era consapevole che voleva vincere il Giro d'Italia, però la sua lacuna grande per una corsa a tappe era la cronometro, per cui doveva conquistare tempo nelle altre tappe. Diciamo così che siamo partiti subito molto forte quel giro, lui era già in ottime condizioni e le prime tappe erano tappe, diciamo, non solo da arrivi da velocisti, ma c'erano tappe intermedie e Marco era sempre là tutti questi giorni a sbattagliare con Michele Bartoli. E allora io una sera gli faccio: Marco, il giro dura 3 settimane, noi dobbiamo puntare alle ultime settimane per vincere il giro, non spendere delle energie adesso. E difatti dopo ci fu il primo arrivo in salita, che lui voleva a tutti i costi mettere la maglia rosa, attaccò subito sul lago d'Aceno, mi sembra si chiamava, e purtroppo andò in crisi e Zülle lo prese, lo staccò e mise la maglia rosa a Zülle. E mi ricordo che la sera a tavola c'era un mortorio proprio. Allora a un certo punto tutti, personale, tutti, e gli faccio: oh, siamo un funerale o siamo al Giro d'Italia qui? E di lì iniziò una risata e dopo ci siamo messi a parlare e ha detto: qua mancano ancora 15 giorni, qui il giro si vince l'ultima settimana. E dopo di lì, diciamo, è tornato un po' il morale.
0: E poi arriva il tour. Un tour, quello del 1998, che Mario Traversoni, anche lui nella Mercatone 1 a fianco a Pantani, ricorda bene.
4: Quello che ricordo più volentieri del tour del 98 è, diciamo, la tappa del Galibier, perché per me è stata una sofferenza incredibile. Siamo partiti alla mattina con una temperatura molto alta e man mano che ci si avvicinava verso le salite la temperatura stava cambiando. Già sul Telegraph era scesa di tantissimi gradi, tanto è vero che poi sul Galibier c'era addirittura la neve. Io mi ricordo che ho tirato tutta la parte in pianura, un po' del Telegraph, poi quando siamo arrivati, cioè io in salita da velocista normalmente mi sono staccato, e arrivare in cima al Galibier è stata una sofferenza incredibile. E di solito in cima a una salita hai i massaggiatori che poi ti danno i vestiti invernali per scendere, tenendo conto che poi c'era stata un'escursione termica molto importante. Io arrivo in cima alla salita e il massaggiatore, al posto di passarmi la borsa del freddo per scendere, mi dice: Pantani è primo, abbiamo la maglia gialla. Sì, ma io sto morendo di freddo, passami la mantellina, passami queste cose. È primo, vai, è primo, va bene, ma io stavo morendo, faccio la discesa tutta, non riuscivo più a frenare. Sta di fatto che arriviamo all'arrivo stremati dal freddo e mi hanno tirato giù dalla bicicletta, mi hanno proprio letteralmente tirato giù dalla bicicletta perché non riuscivo più a aprire le mani. Pantani mette la maglia, però io dal canto mio ero, diciamo, molto arrabbiato perché comunque avevo preso una congelata incredibile, tanto è vero che torniamo in hotel e io gli dico: domani non parto. Marco venne nella mia camera e mi disse solo due parole:

0: Vecchio, tieni duro che vinciamo il tour.
1: E lo vinceranno. Pantani conquista due tappe, l'undicesima sui Pirenei e poi la quindicesima con arrivo alle Deux Alpes. E questa è un'altra impresa da leggenda. C'è da scalare il Galibier, un monumento per tutto il ciclismo. Pioggia, gelo, nebbia, un clima da tregenda. E ci sono ancora più di 40 km al traguardo, discesa e ancora salita. E qui Marco Pantani trionfa. E l'Équipe, il giornale sportivo francese, quello che organizza il tour, titola: è un gigante. Sentite la gioia, la passione, il tifo persino un po' incredulo che emerge dalla telecronaca di Adriano De Zan e Davide Cassani.
2: Può essere questo il momento decisivo?
3: Io penso di sì. Pantani in mani basse, Ulrich continua a voltarsi, ormai da solo potrebbe partire Pantani. Se sta bene parte adesso. Eccolo, di fatti parte.
2: Ecco, parte Pantani, attenzione, l'atteso scatto di
3: e
2: Pantani.
3: E non risponde Ulrich.
2: Non risponde Ulrich, riparte Pantani. Pantani che ormai è nella scia del gruppetto di testa nella scia di Escartin. Pantani ha fatto il vuoto. Pantani ha fatto il vuoto quando mancano ancora quanti chilometri alla conclusione?
3: Dovrebbero ancora mancare 5-6 chilometri alla vetta del Galibier, poi dal Gran Premio della Montagna ancora 42 chilometri. Sta andando molto forte Pantani, sul plateau de Belle non andava così.
2: E attenzione nella scia di Escartin, giustamente Cristiano Gatti aveva detto: se Pantani vuol attaccare a fondo Ulrich, se vuol dimostrare oggi che può vincere il Tour, deve attaccare da lontano. Se invece mira, ed è già una grossa soddisfazione al successo parziale, può aspettare l'ultima salita. Pantani ha dimostrato di voler vincere il Tour de France.
3: Non ha nulla da perdere, ha vinto il Giro d'Italia, ha vinto una tappa al Tour e quello era il suo obiettivo. Adesso sta cercando di vincere questo Tour de France, mentre Ulrich, vedete, non reagisce affatto.
2: Ed ecco che Pantani è ormai nella scia di Rinero. Pantani ha raggiunto il francese, continua il forzighi, i tifosi impazziscono e Pantani ha un gesto di stizza, è incredibile, veramente. Erano anni che non vedevamo un'azione esaltante, splendida come questa.
3: Non è mai andato così al Giro di Francia. Sui Pirenei non aveva questo passo, a Plateau de Bay l'ha vinto, ha staccato Ulrich ma non ha convinto, comunque ha trovato qualche momento di esitazione. Qui invece sta andando su deciso, sta andando molto ma molto forte. Adesso Rinero si è portato nella scia. Siamo ormai in vista dell'ultimo chilometro prima del Gran Premio della Montagna, ormai ha più di 2 minuti di vantaggio sulla maglia gialla.
1: Va forte Pantani, molto forte, insiste, è in lotta contro tutti e non solo contro Ulrich per la maglia, è in lotta contro il fato che spesso lo ha disarcionato e anche con se stesso è in lotta. Il telecronista della televisione francese, quando lo vede spuntare sul Galibier, quasi urla: Pantani, miracolo du cyclisme, Pantani, miracolo del ciclismo. In cima al colle gli passano una mantellina contro la pioggia e lui si butta giù in discesa. A un certo punto lo si vede a bordo strada, piede a terra. La paura è che sia caduto. No, ha preferito fermarsi, e con la lucidità, perché ha aspettato l'ammiraglia per farsi aiutare a infilare la mantellina. E poi è ripartito subito. E supera in un amen chi lo sta precedendo. Per un attimo a De Zan e Cassani, anche a tutta Italia, si è gelato il sangue, avendo presente la sfortuna solita di Pantani. Comincia l'ultima salita in vantaggio. Si inizia a intravedere la possibilità che il Tour de France torni a parlare italiano dopo 33 anni dall'ultima vittoria di Felice Gimondi nel 1965.
3: 9 chilometri all'arrivo, comincia la salita delle Deux Alpes, difatti è Descartin che si è portato al comando, Pantani, Rinero e Massi.
2: Massi in ultima posizione ed è Descartin che lancia l'attacco. Testa della corsa, primo piano di Marco Pantani.
3: in questo ciclismo di super specializzati ormai prima c'erano i corridori da corsa tappe, poi per una sola corsa tappe Pantani ha avuto il coraggio di presentarsi a questo Tour de France dopo aver vinto il Giro d'Italia. Da molti anni non succedeva questo e sta rischiando grosso di poterlo vincere il Tour de France. Sarebbe un risultato straordinario.
2: Quattro primi continuano ad aumentare il vantaggio di Marco Pantani.
3: Non riusciamo a capire se Pantani stesse bene, se stesse male. E Fontanelli in dialetto mi ha detto, ho parlato con Pantani ieri e mi ha detto: Fabiano, sta qui che a sdivertè, nel senso stai qui che ci divertiremo.
2: Diciamo che ha fatto divertire tutti, perché io penso che in Italia in questo momento siano tutti in piedi ad applaudire, a fare il tifo per questo fuori classe, perché per la prima volta possiamo dire Marco Pantani è veramente un fuori classe. Ed eccoci con le telecamere fisse, Marco Pantani sta portando a termine in maniera trionfale questa 15ª tappa che ci rimarrà nel cuore, nel cervello, perché è stata veramente una tappa splendida, una tappa nella quale, ripetiamo, Marco Pantani ha dimostrato non solo tutta la sua classe ma la sua saggezza tattica, il suo cuore e il suo coraggio, perché per attaccare a 40 km più o meno dalla conclusione, a 50 km dalla conclusione, bisogna avere nervi saldi, cervello fresco e grandi gambe, grandissimo,
3: soprattutto grandi gambe. Ci ha sempre creduto, non ha mai avuto paura e adesso è qui che sta facendo addirittura la volata per guadagnare più secondi possibili.
2: Concentratissimo, è la seconda vittoria per Marco Pantani dopo il knockdown nel primo arrivo in salita, il KO in questo secondo arrivo. Continua a scattare, soltanto subito dopo aver superato la linea del traguardo Marco Pantani si concede il gesto del trionfo.
1: A proposito del Galibier di quella giornata, Beppe Martinelli, il suo direttore sportivo, la ricorda così.
4: La durata del Galibier sicuramente è il coronamento della sua carriera, cioè l'impresa che ha fatto lì la fanno solo veramente i grandi campioni, anche se alla fine ti dirò che anche lì Marco ci ha messo del suo, perché la mattina avevamo parlato sul nostro camperino di provare ad attaccare da lontano, perché il tedesco era troppo forte, Ulrich praticamente dominava questo tour, già da subito si vedeva che era molto difficile riuscire a rientrare in classifica. E aveva detto: ma sai, oggi io posso attaccare sul Galibier. Io ho detto: Galibier c'è ancora 50 km dopo. No, ma proviamo ad attaccare sul Galibier, vediamo un po' se magari, non so, si dice in gergo ciclismo, ma vediamo magari in castagna, in discesa, piove e compagnia bella. Vabbè, ma io ero abbastanza scettico e poi quando l'ho visto partire, no, è veramente fatto un dopo, vabbè, ha vinto anche la tappa, però già avere il coraggio di attaccare sul Galibier, sapendo che c'è ancora tanti chilometri da andare all'arrivo, con un'altra salita all'arrivo, insomma, si poteva anche perdere tutto.
1: Queste sono le imprese epiche del ciclismo e sono gli scalatori a farle. Gli scalatori sono diversi dagli altri corridori, da tutti gli altri, passisti, velocisti, cronomen. Perché si amano così tanto gli scalatori? Più degli altri corridori, prova a sintetizzarlo questo un velocista, Mario Traversoni, che è stato amico e ha ammirato un signore delle grandi montagne come Pantani.
5: Gli scalatori si amano perché in salita danno proprio la dimostrazione della fatica e si riesce proprio a leggere la differenza tra un corridore e l'altro. Il problema è che il velocista viene solo giudicato per l'ultima parte di gara, quindi per l'ultimo chilometro o per l'esito della volata, non tenendo conto che anche lui percorre gli stessi chilometri dello scalatore. Ma lo scalatore è quello che proprio evoca questo sentimento di sforzo, di fatica, e che riesce a dominare qualcosa di più forte di lui. La sofferenza di salire e di staccare gli altri facendo qualcosa che poi può rimanere nella storia, e i distacchi abissali, affrontare tempo comunque che può cambiare durante la tappa, e questo è quello che fa esaltare le persone, forse anche perché siamo molto legati anche al mito di Coppi.
1: Gli scalatori sono veri fakiri a due ruote. Sono dei minatori del cielo. Scalano non solo le montagne, ma anche la fatica. Scalano l'acido lattico, il dolore. Ed è questo che ha fatto Marco Pantani, che è stato il ciclismo eroico nei tempi in cui si stava affermando il ciclismo tecnologico. Niente tabelle, neanche cardiofrequenzimetro, neanche radioline per dettarti la tattica di gara. Solo muscoli, cervello e tanta romantica, disperata umanità. È stato il piccolo principe del ciclismo mondiale e sarebbe piaciuto a Saint-Exupéry, che gli avrebbe volentieri dedicato la sua favola, a lui, proprio a lui, che sapeva bene trasformare le favole in realtà.

Pirata Bambino, storia e leggenda di Marco Pantani, è un podcast original RaiPlay Sound di Gianluca Favetto. Cura editoriale Andrea Bornino. Montaggio e sound design Arianna Biaggi. Responsabile di produzione Giulia Giannulli. Realizzato in collaborazione con i centri di produzione TV della Rai di Torino, Milano e la sede regionale di Genova. Tecnici mix Davide Avagnina, Roberto Barazzuol, Giancarlo Biolatti, Roberto Cotto, Andrea Garzero, Andrea Montone e Davide Tenti.

0: L'orchestra giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Disco Rai. La musica scelta.
2: E allora ci siamo, estate 2026, su Rai Radio Tutta Italiana ci sono le repliche di puntate di Disco Rai che hanno visto protagonisti i grandi artisti italiani. Con grande fiducia e in alcuni casi con grande amicizia sono venuti a trovarmi proprio qui negli studi di Via Asiago 10 e proprio qui su Rai Radio Tutta Italiana abbiamo raccontato a lungo quelli che sono i loro lavori recentissimi. Quindi riascoltiamo ad esempio le puntate con con Caparezza, con Tropico, con Serena Brancale, Mannarino, Rancore, Fulminacci, Tommaso Paradiso, Subsonica, Dito nella Piaga, Samurai J, Leo Gassman e tantissimi, veramente tanti artisti che ci hanno tenuto compagnia in questa prima lunga edizione di Disco Rai, la musica scelta, che torna anche in questa estate con delle repliche ma che rimangono sempre delle novità per questo canale dedicato assolutamente alla musica italiana e ai nostri grandi artisti.
1: Disco Rai. La musica scelta.
2: Ma bentornati a Disco Rai in onda su Rai Radio Tutta Italiana. Abbiamo dormito qualche ora perché ieri sera c'è stata la puntata, anzi la diretta su Iso Radio. Come sapete Disco Rai è un progetto trasversale qui in Rai. Siamo in onda il martedì e il giovedì alle 13 e alle 19 su Rai Radio Tutta Italiana. Invece in diretta, rigorosamente in diretta, il mercoledì sera dalle 22 e 20 circa su Iso Radio. Ma poi ci saranno anche dei cambiamenti per il mese di novembre. Oggi una puntata molto ricca e molto sentita da parte mia, perché quando si incontrano gli artisti che hanno in qualche modo segnato la musica italiana è sempre un bel parlare intorno a quello che è una grandissima passione e anche a un amore, un lavoro che comunque condiziona fortemente la propria vita. Alan Sorrenti meriterebbe, dicevamo nel fuori onda con le persone che lo accompagnavano, sicuramente un film, e sarebbe un film straordinario, la storia della vita di Alan Sorrenti. E soprattutto mi piacerebbe, questo lo dico io, rivederlo di nuovo al Festival di Sanremo con un progetto nuovo, perché di quegli artisti come Ricchi e Poveri e comunque come artisti che si sono riapprocciati al Festival che hanno ancora molto ma molto da dire. Noi però riandiamo ad un album che racconta molto della fine degli anni 80, una re-edition appunto di Notte, il terzo album della trilogia legata alla California e Los Angeles, ma soprattutto parleremo di un periodo storico particolare, soprattutto di un Alan Sorrenti pre e post quello che è stato uno dei suoi più grandissimi successi. E quindi ovviamente iniziamo così.

0: E allora oggi sono felicissima di avere qui per Isoradio e Rai Radio Tutta Italiana un artista che calza proprio a pennello per questo programma, che si chiama Disco Rai, il lato C della musica, o la musica scelta, perché parleremo appunto di un Disco Rai, di un album molto importante che vede una re-edition dopo 45 anni, che è Di Notte, ovviamente, di Alan Sorrenti.
1: Ciao a tutti, felice di parlare di quest'album.
0: Siamo nel 1980 e per contestualizzare un po', diciamo che siamo tra il nero a metà di Pino Daniele e una giornata uggiosa, e poi di un artista come Alan Sorrenti, che non era all'apice del successo, molto di più, ma che guardava e viveva all'estero come forse nessuno in quel momento, come artista italiano, ma che portava, aveva un mood assolutamente internazionale. Questo mood, tra l'altro, lo racconta già la copertina di Notte, perché una delle donne presenti in copertina è anche...
1: Sì, era quella che era nella copertina Breakfast in America dei Supertramp.
0: E allora abbiamo parlato di un dettaglio della copertina, però adesso la vorrei proprio riguardare con te, no? Per capire quali sono i segnali, i segni, come avrebbe detto Umberto Eco, che poi avete lasciato in questa copertina.
1: Sì, qui naturalmente si risente lo stile che iniziava a crescere di David Lynch. Questa è una, secondo me, è una copertina che ha un grosso valore, in quanto è veramente un quadro, cattura veramente un momento particolare. Io fuori dal mondo, come anche loro vicini, è la famosa di Breakfast in America, e in un locale a Los Angeles di notte. E secondo me c'è un particolare, questo televisore con l'offerta di un auto, che comunque esprime chiaramente che io, sì, è tutto bello, ma siamo dei prodotti alla fine.
0: Ecco, infatti anche lo sguardo con cui che getti alle altre due signore, no? È forse un po' una critica, perché ovviamente uomo affascinante al bar, eccetera, è una critica, quel modo che li guardi un po' di sbiego.
1: Sì, con la mia, diciamo, quel mio pizzico di presunzione di cui parlavo prima, sì.
0: Vabbè, che però c'era, no? Cioè, uno si deve anche autoassolvere poi alla fine, cioè, nel senso che comunque aveva due carte da giocarsi.
1: Sì, sì, ma comunque vestivo anche un vestito, cioè Gianmarco Venturi, grosso stilista in quel momento. Bisogna anche dare un credito a Cesare Zucca, che era il mio art director, che ha messo insieme poi alla fine il fotografo, la location, ecco, ed era molto bravo lui creativamente, e che poi lo stesso di Fiere Stelle, lo stesso di LA New York, quindi era tutto un team che si lavorava insieme, e si vede che dopo un po' incomincia a fare dei prodotti veramente

0: zero si cuciva i vestiti e inventava cose sopra le righe. Il suo è stato uno stile poi credo imitato da migliaia di persone in Italia che poi vestivano, cercavano di vestire con la sua giacca, la sua cravatta, il suo portamento.
1: Sì, è vero, è vero. E poi era anche perché segnava anche un momento importante della moda italiana in quel momento. Sì, il vestito, ma in genere proprio tutto credo che sia un prodotto internazionale questo, anche dal sound ai pezzi, alla foto, alla

0: perché lui, Greg Madison, aveva fatto finalmente un po' di soldi lavorando per Giorgio Moroder agli strings di Donna Summer, e quindi poteva riuscire a comprarsi questa villa, però non c'erano abbastanza soldi per comprare anche tutto il resto, l'arredamento. Per cui però era molto singolare questa cosa di stare in una casa semi vuota, insomma. E poi era anche in una location molto bella, che era Loring Canyon, queste colline che a ridosso di Hollywood, insomma.
1: Ecco, si parla tanto in vari momenti della storia, poi della musica internazionale, del suono legato a Los Angeles, alla California in generale, no? Però ce ne sono tanti, quello legato alla musica surfing, quella legata a Hollywood stesso, perché comunque il fatto che lì ci fosse la fabbrica dei sogni in qualche modo ha influenzato. Ma il 1980, no? Che poi ha dato vita, anzi immagino il 79, a questo album che lei definisce il più importante della trilogia. Che cosa rappresentava? Cioè, voi vi siete resi conto che qualcosa stava cambiando?
0: Beh, no, io ormai ero al terzo album con questa situazione. Vabbè, cambiavano alcuni musicisti, ma di base erano loro. E in questa occasione erano gran parte del gruppo dei Toto, i musicisti di quest'album. Eravamo, come dire, collaudati. Io vivevo ormai a Los Angeles da 3-4 anni, quindi mi sentivo quasi parte, no, di questa città, e quindi non ero arrivato a Los Angeles come è avvenuto per Figli delle Stelle. E in ogni caso iniziava anche una certa insofferenza, il cambiamento che un po' nella mia natura si faceva sentire. Sì, non volevo ripetermi più di tanto. Infatti credo che mi sono ripetuto con non so che darei, ma poi l'album presenta vari momenti diversi. Questa insofferenza, per esempio, che in un pezzo come Non è follia si sente.
1: Io ho preso la frase: se mi vuoi salvare tu mi devi aiutare.
0: Era un po' anche la solitudine che si avverte in una città, sì, stupenda, meravigliosa. In quel periodo erano veramente gli anni d'oro della musica americana, però puoi anche sentirti estremamente solo, e in America se ti senti solo è veramente, si senti solo.
1: Ecco, in canzone Ora 06, che tra l'altro mi sembra la più moderna, e ricordiamo che quello è l'anno appunto in cui Jeff Wesley crea un po' il suono, quello di Una giornata uggiosa, che poi Baglioni ha ripreso in Via e strada facendo, dice appunto: tu sei sola a due passi dal 2000. Adesso siamo andati due passi oltre,
0: siamo andati molto avanti. 06 poi è anche un po' la nostalgia di Roma, perché allora c'era il prefisso 06. Sì, era un po', c'era questa mia voglia di ritornare un po' al rock, no? Più che ritornare, di riprendere questo spirito rock. Infatti poi il prodotto successivo è stata La strada brucia, che è seguito all'album di Notte, che è un rock spietato.

0: tra l'altro c'è anche una suggestione, perché in parte questo album nasce dentro una ex villa di Humphrey Bogart, è vero oppure?
1: No, tutto l'album, sì, tutto l'album, più o meno tutto l'album abbiamo scritto, l'ho scritto con Greg Madison che era l'arrangiatore, l'abbiamo molto di quest'album è nato lì, in queste notti, diciamo, insonne appunto di notte. E la storia è che

0: Venendo da questi 3 anni a soli, tra l'altro lei nel 1980 con Non so che darei partecipa anche all'Eurovision arrivando sesto, ma l'Eurovision era fuori contesto come lo è anche adesso oppure era un po' più attinente alla realtà nell'80?
1: Beh, al di là delle classifiche e dei soliti premi che si danno, in realtà Non so che darei vendeva in tutta Europa e era classifica in Svezia, in Germania, in Svizzera, quindi il fatto, la classifica era proprio relativa e per me è stato sì uno dei pezzi che si è affacciato di più all'Europa insieme a Tu sei l'unica donna per me prima.

0: Magico di notte invece ha visto proprio un remix quest'estate con DJ Pecca. E perché lei la considera una canzone, diciamo, importante in tutto l'album? Perché è quella che ha evidenziato di più anche con questo remix?
1: Beh, questa è stata una scelta di Pecca, quella di individuare Magico di notte come un pezzo forte che poteva remissare, e ha fatto bene perché ha fatto un bel prodotto. Anzi, ha stimolato me a risentire tutto l'album. Dico, ma fammi sentire quest'album, e ho trovato che comunque il suono era favoloso di quest'album, è ancora attualissimo, forse anche migliore di molte cose che si sentono oggi, veramente. E era l'ultima fase della musica analogica, tra l'altro, e quindi si sente il calore del sound, eccetera. Magico di notte in particolare allora non l'ho nemmeno considerato più di tanto, per la verità, però ora devo ammettere che invece è un pezzo attualissimo, molto forte, soul. C'era questa cosa riuscitissima in questo pezzo di funky soul pop, e questa combinazione era molto vincente. E spero che lo sia anche ora, che la gente lo ascolti, Magico di notte, ma l'album di notte in totale. Perché sai, Cristina, quello che succedeva è che i miei singoli andavano così forte che non si ascoltavano gli album, e io invece ci mettevo tanto negli album, erano grosse produzioni, le New York, tra Los Angeles e New York, ma wow. E quindi magari ora è l'occasione per ascoltare l'album, no? Nel suo totale.

0: infatti volevo chiedere, io tra l'altro con Dario Salvatori anni fa curavo una classifica su Radio 1 che era 10, 20, 30, 40 anni fa, e questa Figli delle Stelle non usciva mai di classifica, era un fenomeno impressionante, no? Ma lei nell'80 si sentiva prigioniera un po' di questo successo enorme, cioè che secondo me era difficile da gestire, ma come si faceva?
1: Ma ti senti prigioniero, ti senti comunque che vuoi cambiare, in sofferenza più che essere prigioniero, perché poi ci sono lati molto belli di quell'essere lì che potevi fare moltissime cose, insomma, come per esempio la strada brucia, rimissato 3 volte, 2 a Los Angeles, 1 a Londra, e cioè potevo fare molte cose, però io, vedi, io venivo dall'altra musica, io venivo dal prog, e quindi venendo da quello spirito lì era difficile essere sempre in questa dimensione invece pop, no? E questo è quello che io mi sentivo stretto, questo vestito.
0: Però anche Battiato era partito appunto sperimentatore e poi ha ceduto a Giusto Pio, e lui diceva per acquistare poi quella libertà di fare quel cacchio che voleva, insomma, successivamente, o no?
1: In quel periodo facevo veramente io quello che volevo, ma dopo no. Poi quando cambi e non succede la stessa cosa, poi è un'altra dimensione quella.
0: Infatti adesso io lo chiedo a quella Alan Sorrenti, no? Perché penso negli ultimi giorni abbiamo avuto questo sfogo di Damiano De Maneskin, che parlando a Londra e pensando di essere lontano dall'Italia ha detto: io ho lasciato momentaneamente Maneskin perché il sogno che mi stavano propinando in realtà non era il mio, cioè io volevo essere altro. E avendo avuto lei questo successo non italiano, internazionale, come ce l'hanno adesso i Maneskin, è vero che uno si ritrova in questa situazione a gestire i sogni degli altri più che i propri?
1: Ma non era proprio il caso mio, ripeto, io continuavo a fare quello che volevo, come l'album di notte, dopo La strada brucia e Angeli di strada, in cui ho realizzato quel desiderio di fare un pezzo rock con l'orchestra, Los Angeles Orchestra. Quindi dopo continuavo a fare quello che volevo, anzi dopo incominciavo a avvicinarmi più a quello che io volevo essere poi in futuro. Poi naturalmente se non c'è un riscontro di marketing, che io allora non consideravo, io allora pensavo, avevo la presunzione che mi avessero seguito in ogni caso, e non è così. Ma lo ero un po' presuntuoso allora, sì. Poi quando non è così, cioè fai conti con un'altra realtà. Però nel caso mio è un discorso molto particolare, perché questa realtà con cui dovevo fare i conti era scritto nella mia vita, nella mia storia, perché dovevo fare un passaggio umanamente più alto, che poi ho fatto accostandomi al buddismo.
0: Quindi lei pensa che poi tutto quello che è successo, anche di, cioè lei ha avuto non una vita, forse 80 vite per ritorno al 1980, cioè ne ha avute veramente tante, comunque poi adesso ha ritrovato lo scopo, forse era proprio quello di andare un po' oltre.
1: Sì, sì, poi continuando naturalmente anche a fare musica, ultimamente nel 22 è uscito Oltre la zona sicura, che è un po' il primo album che ho fatto con uno scopo preciso, quello di trasmettere la mia musica e il mio pensiero ai giovani. E infatti ho incominciato una nuova fase in cui nei miei concerti, oltre al pubblico, all'audience che ho solita, ci sono molti giovani, quindi ho realizzato un po' quell'audience trasversale che è molto bella. Oggi vengo dallo studio dentistico e questa è lei, la dentista, una bella persona, ero così emozionato perché io, ma tu hai realizzato questa cosa, non riesco a... mia madre ti conosce, io ti conosco, ma non è che ti conosciamo, ti sentiamo, e questo è forte. Io infatti in questo sta lo scopo della mia musica.
0: Allora, noi ci lasciamo con un augurio, perché devo dirle che da 3-4 anni in sala stampa al Festival di Sanremo, quando si apre il filone, sono tornati ricchi e poi sono tornati, il nome più quotato è "Io vorrei Alan Sorrenti", lo dico proprio con una massima certezza. Quindi se veramente trovate questa canzone, no, i giornalisti, chi vorresti rivedere così è sicuramente Alan Sorrenti, quindi noi l'aspettiamo. anche al festival. So che forse non è l'ambiente più tranquillo per, però tanto si gestisce, c'è chi va a correre, casomai non lo frequenta tutti i giorni, e poi la sera va a cantare, perché credo che sia comunque prezioso anche come messaggio da dare ai più giovani, no? Perché voi effettivamente, quello che succede per il festival è che quando arrivano artisti come voi sono i più acclamati dai giovanissimi.
1: Questo succede, sta succedendo infatti, ed è molto bello questo. Io ripeto, come ho detto prima, sti premi, queste manifestazioni, questi festival hanno un'importanza relativa, perché io vorrei tanto che molti di questi stiano lì quando faccio un concerto e sentano cosa il pubblico prova. Per me quello conta, essere presente con la gente, nella gente. E, ecco, come la frase ormai si dice spesso, ma il pubblico non si ricorda chi sei, che cosa hai fatto, ma si ricorda come l'hai fatti sentire.
0: Grazie.
1: Grazie a te.

Grazie allora ancora Alan Sorrenti, è stato generosissimo nel raccontarci molto di questo album, ci ha raccontato anche nel dettaglio la copertina che tra l'altro potete vedere invece nella nuova versione anno 2025 nei visual che trovate anche su internet di queste nuove canzoni. Vi ricordo i prossimi appuntamenti su Rai Radio Tutta Italiana, dove racconteremo il premio da ponte a Risa, Tropico, l'Aria alla Bascia e poi ancora tanti altri eventi. Ci avviciniamo alla Milano Music Week, dove è stato annunciato il primo grande ospite Cesare Cremonini, ma insomma passo passo ci ritroveremo qui su Rai Radio Tutta Italiana, su Iso Radio. Vi aggiornerò anche su giorni, orari e sulle novità di novembre per Disco Rai, la musica scelta.

cerca i guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

carta d'identità gli ricorda che uno studente prende schiaffi dalla vita, ma il dolore non lo sente. La scuola un tiro di schioppo, si accende una Philip Morris, lo zaino che pesa troppo per inseguire i suoi sogni. E negli ambienti più puliti che la coscienza la sporchi, nel dialetto della scuola trascina i suoi piedi storti. Sa che non conta tanto il podio se non riesce a rimanerci. Il mondo confida in te.

malato, un sogno è diventato un sintomo. Non conta quanto punti in alto, ma da quanto in basso arrivi. Gli è andato del primo infame, ma adesso lui è primo in fini. Ora quei piedi storti stanno sul red carpet. Certe cose sono come la

nuotare.

ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare e

7, 8. Ok ragazzi, ora più veloce, perché i comandi cambiano ogni due battute. Se riuscirete a farlo, d'ora in poi potrete giocare anche solo con la musica, perché sarete dei veri campioni di Gioca Jouer. Dormire, salutare, autostop, starnuto, camminare, nuotare, sciare, spray, macho, klaxon, campana, ok.

come quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amo

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana. Mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Bentrovati, un altro appuntamento con Mi ritorni in mente, un anno da ricordare in meno di un'ora attraverso le canzoni più suonate alla radio e più vendute. È il 1992, adesso alcuni degli eventi che hanno caratterizzato l'anno 1992. È l'anno di Mani Pulite e infatti il 17 febbraio a Milano veniva arrestato Mario Chiesa. Questo è il primo atto dell'inchiesta Mani Pulite che porterà naturalmente all'inizio di Tangentopoli. Un anno terribile per quanto riguarda i delitti di mafia. Il 12 marzo a Palermo viene ucciso Salvo Lima e il 23 di maggio nella strage di Capaci vengono uccisi il giudice Giovanni Falcone, sua moglie e tre agenti della scorta. 19 luglio del 1992 siamo in via D'Amelio, sempre a Palermo, e vengono uccisi da un'autobomba il giudice Paolo Borsellino e la sua scorta. Il 3 novembre Bill Clinton è eletto presidente degli Stati Uniti. Era il 3 novembre del 1992. I film più famosi usciti quell'anno: Batman, Il Ritorno, Maledetto il giorno che t'ho incontrato, Guardia del Corpo e Sister Act. Il 6 aprile del 1992 moriva Isaac Asimov, il biochimico e scrittore statunitense. La mitica Marlene Dietrich, l'attrice, moriva il 6 maggio del 1992. Franco Franchi, attore e comico, scompare il 9 di dicembre e il giornalista Gianni Brera il 19 dicembre del 1992. A Sanremo quell'anno vinceva Luca Barbarossa con Portami a ballare, secondo posto per Mia Martini, Gli uomini non cambiano, e al terzo posto La forza della vita di Paolo Vallesi. E noi adesso ci lasciamo proprio con i successi che hanno caratterizzato il 1992. Mi ritorni in mente, torna prestissimo qui su Rai Radio Tutta Italiana.

che non mi stanco. E non mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo. No che non mi rompo, no che non mi rompo. Tempo.

Si conclude così Mi ritorni in mente, ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana, un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.

ore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.